Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

uplifting and inspiring.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,

0: Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
4: La voce della tua comunità.
3: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici troppo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio. La voce.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza, benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare all'ode della tua gloria.

conclusione della nostra preghiera del mattino, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
1: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Luisa. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
1: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
1: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiedi

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Buongiorno da Antonella Mitolo. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi su Kiev, morte due persone fra cui un bambino, diversi feriti. I raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. Le difese aeree russe dal canto loro fanno sapere di aver abbattuto nella notte 384 droni ucraini a lungo raggio su 17 regioni sulla penisola di Crimea e sul Mar Nero. Non si segnalano feriti. E intanto gli aeroporti polacchi di Rzeszów e Lublino temporaneamente chiusi a causa delle operazioni dell'aviazione militare. Una notizia di poco fa: un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Il volo è sceso a una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo ci sono 174 passeggeri, fra cui 27 bambini. Daremo nei prossimi notiziari ulteriori aggiornamenti. Il caro energia, l'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, avverte: la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà nel quarto trimestre del 37%. Eni, dopo il price cap sui carburanti, annuncia un taglio del 30% appunto sulle bollette di luce e gas. E anche IP e Kuwait seguono il cane a sei zampe nel tetto al prezzo di benzina e diesel.
1: Tetto al prezzo dei carburanti dopo Eni e IP si adegua anche Kuwait. La società energetica medio orientale ha fatto sapere che, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio. La misura partirà da giovedì 1 ottobre in maniera modulare e avrà una durata di 30 giorni. All'azienda il ringraziamento della Premier Meloni. Con la sua adesione salgono in questo modo ad oltre il 52% nel nostro paese le stazioni di carburanti che applicano prezzi calmierati, mossa che sta però alimentando il malcontento dei distributori indipendenti che chiedono al governo di normare il tetto ai prezzi per non generare gravi distorsioni al mercato. Plaudono invece le associazioni dei consumatori. Ma sul piede di guerra ci sono anche autotrasportatori, agricoltori, a cui si sono aggiunti i tassisti pronti allo sciopero. Le auto bianche chiedono non solo tagli strutturali al costo dei carburanti, ma anche una revisione dei tariffari imposti dai comuni. Intanto, secondo un sondaggio dell'istituto Eumetra, a causa del caro carburanti il 71% delle famiglie italiane è pronto a tagliare le spese, soprattutto legate al tempo libero, trasporti, abbigliamento e viaggi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Nel Foggiano 7 arresti per detenzione, spaccio di droghe ed estorsione aggravate, fabbricazione di detenzione di ordigni esplosivi artigianali. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Di Battista parla del suo malore avuto a Cuba: mi sono sentito male per un edema causato da un tumore, me lo hanno asportato quasi tutto e speriamo che le cure funzionino. Ogni giorno sto un po' meglio, ha detto ieri Di Battista in un'intervista televisiva. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
3: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi su Kiev, morte due persone fra cui un bambino, diversi feriti. I raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. Le difese aeree russe fanno sapere di aver abbattuto nella notte 384 droni ucraini a lungo raggio sulla penisola di Crimea e sul Mar Nero. Non si segnalano feriti. Intanto ieri l'avvertimento di Mosca alla NATO: difenderemo Kaliningrad a ogni costo. Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. L'incidente, che ha indotto l'aereo a emettere un segnale di interferenza illecita che era stato inteso come un dirottamento, sarebbe stato causato da una lite fra il pilota russo e il copilota ucraino. Proseguono le valutazioni di sicurezza sull'episodio che ha costretto il volo a deviare ad atterrare in Arabia Saudita. Le 174 persone a bordo risultano al sicuro. A Pietracatella si è svolta ieri una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. L'uomo non è indagato.
1: Gli uomini della squadra mobile di Campobasso hanno perquisito i due studi e l'attuale casa di Gianni Di Vita, il papà e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso 28 dicembre a Pietracatella, in Molise. Prima quello che si trova di fronte alla casa dove Sara Di Vito, 15 anni, la figlia, e Antonella Di Elsi, 50enne, la mamma, sono state avvelenate. Poi quelli in via D'Amato a Campobasso. Di Vita è stato portato in questura dalla polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non risulta indagato. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della moglie Antonella Di Elsi. Di Vita ha anche consegnato un hard disk esterno alla polizia. In questa vicenda l'accelerazione dell'indagine è evidente dopo l'ingresso in campo degli specialisti tedeschi del Koch Institute, massima istituzione europea in fatto di bioterrorismo, che oltre che negli alimenti stanno cercando tracce della letale ricina anche su vestiti e persino mobili dei Di Vita. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Gli 007 egiziani condannati a 10 anni nel processo per la morte di Giulio Regeni annunciano ricorso. Intanto le parole del ministro Tajani: sono state condannate 3 persone non legitte, infiammano il dibattito politico. L'opposizione attacca: non si può negare la responsabilità del regime di Al-Sisi. Oggi intanto la legge elettorale approda in aula, sullo sfondo l'incubo dei franchi tiratori. Si apre oggi Evrei al processo sulla strage sui binari alla stazione di Brandizzo nel Torinese, nella quale hanno perso la vita 5 operai il 30 agosto 2023. 24 gli indagati, 21 le persone fisiche, 3 società, fra gli indagati Gian Piero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi al vertice del gruppo FS. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
3: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Disco incontri in blu della settimana.

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
2: Alza il volume. Inizia Radio Fa Buon Sangue. DJ

0: benvenuti a Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione che parla di sangue, di donazione, ma soprattutto di persone. Oggi partiamo da Siena, ma il viaggio che faremo potrebbe tranquillamente riguardare qualsiasi realtà del nostro paese, perché donare non significa soltanto andare a fare una donazione, ma significa anche essere informati e poter comunicare, poter far domande e sentirsi accolti. È proprio da qui che nasce questo bel progetto di Avis Comunale Siena e io ho il presidente Marco Paietta qui al telefono con me. Ciao Marco!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Fa Buon Sangue.
0: Allora, intanto come stai? Visto che noi siamo amici e ci siamo visti spesso e volentieri, come stai?
1: Tutto bene, grazie, tutto bene.
0: Marco, partiamo dalla vostra realtà. Quando diciamo Avis Siena parliamo di un'associazione che naturalmente vive intorno alla donazione di sangue, ma dietro quella parola ci sono persone, volontari, donatori e una bella presenza sul territorio. Che realtà oggi è Avis Comunale Siena? Quale rapporto avete costruito anche negli anni con i vostri donatori?
1: Oggi la realtà dell'Avis Comunale di Siena è una realtà molto viva e presente sul territorio, o almeno cerchiamo di essere presenti nel territorio il più possibile. Ho la fortuna di avere accanto a me delle persone motivate, delle persone che si dedicano anima e cuore all'associazione, con una fantasticamente attiva e aperta a tutte le proposte, alle nuove proposte e a nuovi eventi da rivolgere non solo ai nostri donatori ma anche alla cittadinanza.
0: Siena è una bella città grande, tu non sei proprio toscano perché ci conosciamo da tempo.
1: No.
0: Esatto. Sei andato lì per amore e sei diventato presidente, esatto, dell'Avis, ma prima eri, esatto, eri in Veneto, sempre in Avis. Hai fatto un bel percorso, sì, diciamo, no?
1: Sì, diciamo, sono io mi piace definirmi come una persona che è nata all'interno dell'Avis, perché mio padre donava il sangue, faceva parte dell'associazione Avis di Piazzola sul Brenta, il comune dove, certo, da dove provengo, insomma, la città da dove provengo. E sostanzialmente a 18 anni due erano le cose certe che avevo nella testa: la prima, la patente; la seconda, diventare donatore di sangue. A 18 anni diventai donatore di sangue e entrai a far parte,
0: certo,
1: poi
0: nel gruppo giovani, insomma, hai fatto un sacco di cose. Ma per te riuscire a parlare alle persone, soprattutto alle nuove generazioni, visto che lo hai fatto da giovane, no? Sei diventato un donatore, sì, giovane, come fai a spiegarlo a un giovane di adesso? Perché noi parliamo comunque, sei vecchiotto tu,
1: No, è vero. Allora, devo dire la verità, non è semplice per me, insomma, che ho quasi 50 anni, ecco, parlare con ragazzi di 16, 17, 18 anni. Cerco di entrare in empatia con loro, cerco di provare a mettermi al loro livello e soprattutto cerco il più possibile di raccontargli le cose per come sono,
0: certo,
1: ecco,
0: certo,
1: per com'è la realtà dei fatti, perché insomma, essere presi in giro non piace,
0: esatto,
1: a nessuno.
0: È anche un lavoro silenzioso che rende, dai, ogni gesto consapevole. Ma comunque adesso noi ci fermiamo un secondo, andiamo con la musica e poi torniamo con il presidente di Avis Comunale Siena, Marco Paietta.
2: Beppe Braida.
3: Il punto è donare il sangue, perché donare il sangue fa bene a tutti. Quindi mi raccomando, donate il sangue, è un ordine. No, però è un consiglio, fatelo con tutto il cuore. Ciao.

0: eccoci qua, tornati con il presidente dell'Avis Comunale di Siena, Marco Paietta. Riprendiamo la nostra chiacchierata, va bene Marco? Sei andato via? No, sei lì?
1: Ci sei? Sono qui.
0: Marco, arriviamo al punto che ho fatto in presentazione di puntata. Il protocollo tra Avis Siena e Dance Siena. Intanto spieghiamo cos'è ENS Siena, ENS, questo è l'acronimo.
1: Allora, la ENS è l'ente nazionale sordi, è appunto questo ente che unisce, diciamo, tutte le persone affette da sordità, e siamo entrati in contatto con la sezione di Siena.
0: Certo.
1: E è nato, insomma, questo protocollo, questa volontà, diciamo, di sensibilizzare non solo i nostri donatori ma anche tutta la comunità alla lingua dei segni italiana.
0: Certo.
1: Con l'obiettivo di cercare di favorire una comunicazione sempre più inclusiva ed accessibile, soprattutto verso sicuramente le persone che sono meno fortunate di noi, no? Perché non poter sentire le parole, non poter sentire le voci, non poter riuscire a comunicare normalmente non è un problema da poco, no? E quindi abbiamo fatto questo protocollo per poter promuovere, diciamo, per poter costruire un percorso di collaborazione.
0: Certo, è interessante anche questo tipo di collaborazione, no? Anche non solo sul fatto di inclusività, ma anche proprio anche specifico, credo, no?
1: Sì, molto specifico, perché rivolgendoci a una platea di persone che probabilmente della lingua dei segni la conoscono solo perché ogni tanto in qualche telegiornale, in qualche conferenza, c'è magari sempre accanto all'oratore principale, a chi parla, c'è sempre una figura messa un pochino più in secondo piano che muove le mani in maniera non incomprensibile. In realtà quello è l'unico modo che le persone affette da sordità hanno di poter interagire con gli altri.
0: Questo protocollo era un protocollo che già conoscevi, oppure vi è balzato così così in mente fare?
1: Onestamente non lo conoscevo, non lo conoscevo assolutamente, ed è venato ora l'ente nazionale sordi probabilmente questo tipo di protocollo l'avrà già sicuramente sperimentato e messo in pratica magari anche con altre associazioni del terzo settore, però io personalmente non lo conoscevo. È stata una bellissima scoperta anche per me, ma insomma si tratta di senza entrare troppo nel tecnico, che
0: certo.
1: è anche poco interessante, ma insomma si tratta di definire un pochino che cosa fa Avis e che cosa fa ENS.
0: Certo, questo è interessante, proprio perché io sono curioso. Avete fatto un bellissimo lavoro che poi durante la puntata ne parleremo anche con la vicepresidente, sì, e anche con la segretaria di Avis Comunale, sì, Siena. Intanto adesso andiamo ancora in pausa e ci ascoltiamo la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Marco Paietta, presidente dell'Avis Comunale di Siena. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: su Pensieri Giù. Radio fa buon sangue, sempre in circolo.
1: Occhi e orecchi aperti. Musica fa buon sangue. Ecco le 5 più forti della settimana.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Mauro Repetto degli 883. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Ciao.

Eccoci, grazie DJ Cimo per la linea. Ben ritrovati a tutti, siamo finalmente in diretta su Radio Fa Buon Sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, grazie a tutti voi che siete già dall'altra parte per ascoltarci. Dopo la pausa estiva si riaccendono i microfoni, si rimette in moto la musica e riparte anche Musica Fa Buon Sangue. E come ogni settimana andiamo subito a scoprire cosa sta succedendo nelle classifiche, tra conferme, novità e anche qualche sorpresa che magari non ci aspettavamo. Partiamo dalla classifica internazionale con le prime 5 della settimana, 5 canzoni, 5 storie e naturalmente anche 5 motivi per alzare il volume. Alla numero 5 troviamo Ariana Grande con Eight Days I Made You Love Me.

Siamo alla numero 4 della classifica internazionale di musica fa buon sangue, dove troviamo Morgan Wallen con Being By Now. Messaggio è chiaro e anche un po' crudele: se doveva essere, a quest'ora ci saremmo già. Musica leggera, ma un testo che ti lascia comunque anche, forse diciamo anche un po' di amaro in bocca. Tipico di Wallen, ti fa ballare mentre ti ricorda che forse è meglio chiudere una storia e andare avanti. Ironia della sorte, anche lui sembra sapere quando è il momento di alzarsi e di andarsene. Ascoltiamola.

terza posizione, siamo sul podio della nostra classifica internazionale di musica. Fa buon sangue, cioè Taylor Swift con I Knew It, I Knew You, scritta in poche ore dopo aver visto un'anteprima di Toy Story 5 dedicata alla Cowgirls Jessie. Beh, Taylor in questo caso torna con un po' di country e devo dire che è anche un po' nostalgica, ci ricorda che a volte riconosci persone anche dopo anni, magari semplicemente da un sorriso, bella, dolce e inevitabile. Perché quando Taylor Swift decide di fare una canzone per un cartone animato, evidentemente anche Woody e Boots finiscono direttamente in classifica. Eccoli a voi!

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi su Kiev, morte due persone fra cui un bambino, diversi feriti. I raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. Intanto gli aeroporti polacchi di Wrocław e Lublino sono stati temporaneamente chiusi a causa delle operazioni dell'aviazione militare. Ieri l'avvertimento di Mosca alla NATO: difenderemo Kaliningrad a ogni costo. E sono in corso le indagini su quanto accaduto sul velivolo Fly Dubai in volo fra Dubai e Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita dopo che era stato emesso un alert di emergenza che aveva fatto pensare a un dirottamento. Da quanto appreso sul volo è scoppiata una violenta lite fra il pilota russo e il copilota ucraino. Secondo una prima valutazione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto del volo, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha comunicato di aver ricevuto la risposta americana alla proposta della Repubblica Islamica per superare lo stallo nei negoziati. Lo ha reso noto il portavoce del governo iraniano, secondo quanto riferisce l'agenzia iraniana ISNA. L'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, avverte: la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà nel quarto trimestre del 37%. Eni ha annunciato ieri che introdurrà sconti del 30% sull'offerta base in alcuni contratti di luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni. E dopo Eni e P, anche Kuwait ha annunciato l'introduzione a un tetto al prezzo di benzina e diesel in Italia. A Lourdes un messaggio di speranza e di rinascita, lo ha detto il Papa nella catechesi dell'udienza di oggi in piazza San Pietro, ripercorrendo le tappe del suo recente viaggio in Francia. Ricordando l'ultima tappa a Metz, il pontefice ha evidenziato che l'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace dopo la distruzione della guerra in una regione della Francia e dell'Europa martoriata dalla Seconda Guerra Mondiale e dove ha operato Robert Schuman, uno dei principali ispiratori del processo di unificazione europea. E gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni, emerge dal primo rapporto annuale redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa. Secondo gli ultimi dati, a quanto si apprende, la spesa per i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'Unione, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Ciao, sono Isabella, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Ciao, sono Luisa. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
1: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: naturale.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. L'ondata di bombe russe nella notte su Kiev e la regione circostante, 2 morti. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione. 3 persone sono state estratte vive. Nei raid ha perso la vita anche una donna. 4 persone sono rimaste ferite. Paura a bordo di un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, che è atterrato in Arabia Saudita. Dal volo era partito un segnale di emergenza che aveva fatto pensare a un dirottamento. In realtà era scoppiata una violenta lite in cabina fra i 2 piloti. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre 2 caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Secondo alti funzionari israeliani, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il Papa all'udienza generale in piazza San Pietro ha parlato del suo recente viaggio apostolico in Francia. Leone si dice colpito dal fervore e dall'entusiasmo con i quali è stato accolto. La cattedrale di Notre Dame restaurata è segno che è possibile la collaborazione fra Stato, Chiesa, istituzioni pubbliche, società civile e la sinergia per il bene comune. Al termine dell'udienza il Papa ha lanciato un nuovo appello al dialogo per la regione del Tigre in Etiopia, dove sono ripresi gli scontri. Ancora un tragico incidente mortale sul lavoro. Un operaio tunisino di 55 anni è morto a causa delle ustioni riportate nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Un altro operaio di 29 anni di origini bengalese, gravissimo. Ieri sera i 2 lavoratori impiegati in una ditta di una ditta appaltatrice sono rimasti investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave in un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. I sindacati hanno organizzato un presidio davanti allo stabilimento e proclamato 8 ore di sciopero. L'inflazione a settembre sale al 3,1%, lo indica l'Istat, diffondendo i dati provvisori mensili sui prezzi al consumo, a spingere verso l'alto i prezzi, soprattutto i beni energetici. Aumenta anche il carrello della spesa, che comprende i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, in crescita dell'1,7% su base annua, da più 0,9% di agosto. Il presidente della Repubblica Mattarella è al Teatro alla Scala per il 2° giorno di celebrazioni dei 120 anni della CGIL a Milano, città nella quale nel 1906 si costituì la Confederazione Generale del Lavoro in occasione del suo 1° congresso. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
3: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
6: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio, che si apre oggi con la parola della settimana di Jacopo Maccioni.
7: Esistono delle parole, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, che sono nate contemporaneamente alla nostra vita, per cui abbiamo la possibilità e abbiamo avuto la fortuna di vederne l'origine e l'evoluzione. Ed è quello che è capitato alla parola di questa settimana. Una parola recente, moderna, della quale, come abbiamo detto, possiamo osservarne la storia. Storia della quale molti di noi sono stati testimoni. È una parola talmente moderna che nei vocabolari della lingua italiana prima del 1969 non la troviamo. Lì non è ancora contemplata. Il vocabolario Zingarelli del 1970 non ce l'ha e l'edizione del 1983 la contrassegna come termine giuridico. Il Devoto Oli, edizione 1971, riporta un verbo. Riporta il verbo depistare, ma non ancora il sostantivo depistaggio, che è la parola di questa settimana. Il termine depistare, che si intuisce bene il significato, far perdere la pista, da cui deriva per sostantivazione la parola depistaggio. Il termine depistare, dicevo, viene usato nel linguaggio poliziesco a partire dagli anni 50 del Novecento. Elemento importante della parola è il suffisso aggio, depistaggio, che determina l'azione del depistare come attività sistematica. Ma vediamone insieme la genealogia, che contemporaneamente ci racconta anche la storia della nostra Italia repubblicana. Depistare, abbiamo detto, significa mettere fuori pista, anche far perdere le tracce. Nel diritto penale italiano entra nel 2016 con l'articolo 375, frode processuale e depistaggio, la legge 133. Nella coscienza civile entra però molto prima, il 12 dicembre 1969. È Camilla Cederna, giornalista dell'Espresso, che in un articolo del 15 dicembre, tre giorni dopo la strage tremenda di Piazza Fontana, usa la frase tentativo di depistare le indagini. Siamo di fronte al depistaggio come metodo di Stato. Cos'era successo il 12 dicembre 1969? Una bomba, piazzata alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, esplode, provocando in un attimo 17 morti e 88 feriti. Immediatamente appare il colpevole, preparato ad arte in precedenza, la pista anarchica. È arrestato immediatamente Pietro Valpreda, ballerino, poeta, scrittore, arrestato per la testimonianza del tassista Cornelio Rolandi, scomparso poi per problemi cardiaci. E è arrestato insieme a Valpreda il ferroviere, padre di famiglia, Giuseppe Pinelli. Tre giorni di interrogatorio pressante con una tragica conclusione: la messa in scena di un suicidio, il defenestramento dalla questura di Milano dell'anarchico Giuseppe Pinelli. L'interrogatorio, per le modalità e rituali e per le azioni compiute dai vari personaggi che hanno ruotato intorno all'anarchico ferroviere è palesemente illegale. Iniziano anche ad apparire strani volantini. Vengono registrate testimonianze pilotate e spariscono verbali. L'obiettivo? Accreditare la matrice anarchica e giustificare la strategia della tensione. Dopo questa prima fase di depistaggio, ne viene costruita un'altra. L'insabbiamento della pista neofascista. Nel 1962, tre anni dopo, grazie anche all'azione di giornalisti che operano creando un sistema di controinformazione rispetto ai portavoce ufficiali, emergono legami tra Ordine Nuovo, SID e Ufficio Affari Riservati. Anche qui abbiamo fascicoli che spariscono. Abbiamo la morte di un teste, Armando Calzolari, e di nuovo un suicidio, quello dell'agente SID Stefano Serpieri. Nel 2005 la Cassazione assolve i neofascisti, all'epoca arrestati, e cioè Freda e Ventura, per insufficienza di prove, ma riconosce la Cassazione che la strage fu di matrice nera e che furono attuati depistaggi. Il depistaggio, quindi, vediamo che non è solo nascondere le prove, è costruire una verità alternativa, usare apparati dello Stato per orientare l'opinione pubblica e la magistratura. È così che nasce il doppio Stato. Quello visibile processa e quello invisibile sabota. C'è un momento in cui il depistaggio diventa sistema. È la storia alla quale assistiamo negli anni 70-80 ed è questa la seconda fase della storia della Repubblica. Quattro episodi tragici caratterizzano questo periodo, definiti con un nome: Italicus, Bologna, Ustica, Rapido 904. Lo schema del depistaggio è sempre lo stesso che ritorna e segue questo ritmo: inquinamento della scena, periti che non trovano l'esplosivo, bossoli che vengono sostituiti. Pista estera. Si accredita un terrorismo internazionale che serve per coprire l'eversione interna. Testimoni chiave che muoiono: Mino Pecorelli, Mauro De Mauro, il colonnello Mario Ferraro. Quarto, segreto di Stato. A posto sui documenti per 30-40 anni. La parola depistaggio smette di indicare un singolo atto e diventa così categoria storica, metodo di governo delle crisi. La terza fase è quella che potremmo titolarla Tangentopoli e i depistaggi di contorno, che prende piede negli anni 90. Qui il depistaggio ha meno spargimento di sangue e maggiore intervento sui documenti. Improvvisamente spariscono faldoni, o si dimenticano rogatorie, o si avvisano preventivamente gli indagati. Il caso chiave di questa fase è il suicidio di Gabriele Cagliari e di Raul Gardini. Non si depista la strage, si depista la corruzione di sistema. Ma la parola depistaggio entra in questo periodo nel linguaggio comune. È un depistaggio, diventa sinonimo di ci stanno fregando. La quarta fase ha inizio negli anni 2000, è quella del depistaggio digitale e mediatico. Con i social il depistaggio non ha più bisogno del SID, bastano fake account, dossier anonimi, fughe di notizie pilotate. Troviamo qui, nei primi periodi, il caso Cogne. Depistaggio mediatico sulla madre mostro, operato dalla stampa per vendere copie o dalle emittenti televisive per raggiungere record di ascolto. Il caso Garlasco, per il quale ogni 5 anni vengono rilanciate piste alternative per tenere aperto il circo e l'attrazione dei cittadini boccaloni. Ma il salto più preoccupante e grave è quello che coinvolge i casi di Stato. E abbiamo il caso Stefano Cucchi del 2009 e il depistaggio creato da Uomini in Divisa. Stefano muore dopo un pesante pestaggio avvenuto in caserma. E il depistaggio come avviene? Cartella clinica falsa, è caduto dalle scale. Verbali riscritti, testi concordati via chat. Noi ci siamo coperti a vicenda. 9 lunghi anni di processo per arrivare a condanne definitive. Qui il depistaggio è documentato in diretta. I carabinieri lo organizzano su WhatsApp. È la versione 2.0 di Piazza Fontana. Non più servizi, ma pezzi di arma. La Cassazione userà proprio la parola depistaggio nella sentenza. Il caso Giulio Regeni del 2016, che presenta il caso di un depistaggio di Stato estero e italiano contemporaneamente. Il ricercatore italiano in Egitto è torturato e ucciso al Cairo. Depistaggio egiziano. 5 versioni ufficiali. Incidente, crimine, gay, banda di rapinatori, uccisa in scena. Depistaggio italiano. Ritardi, omissioni, mancata collaborazione dei nostri servizi. Procura di Roma iscrive 4007 egiziani, ma il processo va avanti a rilento. Il caso mostra che il depistaggio oggi è transnazionale. Si depista per ragioni di Stato, Eni, gas, Libia. Altro caso, Emanuela Orlandi, 1983-2023, depistaggio lungo 40 anni. Pista internazionale, banda della Magliana, pedofilia vaticana, Londra, ogni anno una svolta. Il depistaggio qui è entropico. Troppe piste. Uguale nessuna pista. È il depistaggio per saturazione. Mario Ranucci. Mario Bianchi. 2023. Depistaggio preventivo. Fatto. Nel docufilm Io non sono nessuno, il carabiniere Mario Bianchi, poi identificato come Mario Ranucci, racconta di aver assistito al pestaggio di Cucchi e di aver subito minacce per non parlare. Depistaggio. Interno all'arma, verbali spariti, Ranucci trasferito, isolato, sottoposto a procedimento disciplinare. Mediatico. Macchina del fango. È un mitomane, vuole soldi, depistaggio giudiziario. La procura indaga lui per calunnia prima di indagare i colleghi. È il depistaggio in tempo reale. Non si aspetta il morto per depistare, si depista il testimone vivo. Piazza Fontana 4.0. Non si costruisce la pista anarchica, si distrugge la credibilità di chi può incastrare l'istituzione. Il depistaggio in Italia non è deviazione patologica, è tecnica di governo dell'impunità. Cambia pelle. Da bombe a chat, da SID a ufficio disciplinare, ma la funzione resta, separa lo Stato dalla sua responsabilità. Perché la parola depistaggio è una parola importante? Uno, perché ha un aspetto giuridico. Abbiamo parlato dell'articolo 375, introdotto nel 2016, punisce il pubblico ufficiale che depista. Prima non era reato autonomo. La parola ha un peso politico. Dire depistaggio significa dire che esiste un potere che delinque per proteggersi. Non è errore, è metodo. La parola è importante da un punto di vista civile. Ogni depistaggio produce vittime di seconda generazione. I familiari che per 30 anni battono i palazzi, da Licia Pinelli a Ilaria Cucchi. Da Piazza Fontana a Ranucci, il depistaggio racconta la stessa storia, la difficoltà dello Stato italiano a processare se stesso. La differenza è che oggi abbiamo chat, telecamere, Ranucci che parla. Il depistaggio non è più invisibile, è combattuto in pubblico, ma vince ancora, spesso, perché il tempo, la burocrazia, la stanchezza dell'opinione pubblica sono i suoi alleati migliori. La parola, quindi, di questa settimana non è cronaca, è categoria interpretativa. Quando sentiamo depistaggio, ci dobbiamo chiedere chi ha paura della verità e cosa perde se esce.
8: Triste col suo bicchiere di Barbera.
6: Giorgio Gaber, Barbera Champagne.

Termina anche per oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì sulle nostre frequenze, alle ore 12:06:18:15, dopo i notiziari, ma potete seguirci anche quando siete in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 30 settembre del GR Valdichiana. I carabinieri della compagnia di Cortona hanno arrestato in flagranza un uomo 38enne residente a Perugia per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione si inserisce nell'ambito dei controlli del territorio eseguiti dai militari dell'arma sulle principali strade che attraversano il territorio di competenza. Nel corso delle verifiche, i carabinieri hanno proceduto al controllo di un'autovettura in transito lungo la strada regionale 71. Durante le operazioni di identificazione e controllo, l'uomo è apparso sin da subito nervoso. In tal senso è stato sottoposto a perquisizione veicolare e personale che ha determinato il rinvenimento di 9 dosi di cocaina nascoste in una scatola artigianale con aggancio magnetico posizionata sotto il sedile del conducente. A quel punto i carabinieri della stazione di Terontola hanno deciso di estendere la perquisizione all'abitazione dell'uomo, rinvenendo e sequestrando ulteriori 20 dosi della stessa sostanza, nonché un bilancino di precisione. La droga e il bilancino sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle attività di rito, l'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria competente, che ha disposto la misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell'udienza di convalida. Sono in corso ulteriori indagini per verificare anche la destinazione della droga rinvenuta e sequestrata. Sabato 3 ottobre a Cortona prende l'avvio la seconda edizione di Teatrarte, un cartello di eventi che intende valorizzare il territorio e coinvolgere la cittadinanza attraverso il nuovo allestimento della mostra permanente di Francesco Sandrelli, un workshop di teatro, una lettura scenica di autori vari e una performance artistica del maestro Koei Ota. L'organizzazione dell'evento è a cura dell'Associazione Francesco Sandrelli, che dal 3 al 10 ottobre, con il patrocinio del Comune di Cortona, proporrà

0: un programma di eventi tra pittura e arte performativa. Si comincia il 3 ottobre nello spazio Galleria dell'Associazione Francesco Sandrelli in via della Repubblica 5 a Camucia. Sarà inaugurato il nuovo allestimento della mostra permanente delle opere pittoriche e poetiche di Francesco Sandrelli, che sarà visitabile tutti i giorni per la durata del progetto dalle 16 alle 19, in seguito su appuntamento e durante gli eventi della programmazione annuale. Il vernissage avrà luogo sabato 3 ottobre alle 17.30 con la presentazione del giornalista culturale Marco Botti. Ma sui numerosi appuntamenti di Teatrarte 2026 sentiamo direttamente dalla voce di Maria Sandrelli, che è promotrice e curatrice dell'associazione.
1: Dal 3 al 10 ottobre torna Teatrarte per la seconda edizione. Teatrarte è una rassegna di eventi tra arte performativa e arte pittorica e siamo giunti alla seconda edizione. Dal 3 al 10 ottobre ci saranno vari appuntamenti. Il primo è il 3 ottobre con il nuovo allestimento della mostra di Francesco Sandrelli. Ci sarà poi un workshop di teatro dal 6 al 9 di ottobre. Il 9 ottobre una lettura di vari autori per il lancio del Book Crossing che c'è stato donato dall'associazione Cauta e realizzata dall'associazione Officine Zero per appunto scambio libro gratuito. E il 10 invece chiude la rassegna con la performance artistica del maestro Koi Ota, una performance estemporanea, di arte estemporanea, con il coinvolgimento anche del pubblico, che poi rimarrà l'opera realizzata il 10 ottobre e rimarrà in mostra fino al 24 ottobre. Tutte le attività sono gratuite e a ingresso libero. Per il workshop di teatro tenuto il 6 e il 7 da Francesca Caprai e l'8 e il 9 da Riccardo Vannuccini è gradita la prenotazione all'indirizzo dell'associazione associazionefrancescosandrelli@gmail.com o al numero di telefono 347-166-2081. Vi aspettiamo a Teatrarte dal 3 al 10 ottobre all'Associazione Francesco Sandrelli in via della Repubblica 5. Grazie a tutti.
0: Ricordo ancora, ingresso gratuito a tutte le attività. Per i workshop di arti sceniche è vivamente consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, telefono cellulare 347-166-2081. Ripeto, 347-166-2081. Oppure scrivere direttamente all'indirizzo mail associazionefrancescosandrelli@gmail.com. Il nostro vescovo Andrea Migliavacca è stato nominato alla guida del Consiglio per gli Affari Giuridici della CEI. La nomina è stata ratificata dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, che ha proceduto altresì al rinnovo di numerosi incarichi negli organismi della CEI, della Caritas Italiana e di altre associazioni ecclesiali. È un incarico molto importante perché questo consiglio agisce di norma su richiesta del segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana ed esamina i problemi giuridici importanti per l'attività della Chiesa in Italia. Alla guida del Consiglio per gli Affari Giuridici, quindi, dal 23 settembre c'è il nostro vescovo di Arezzo, Cortone e Sansepolcro, Monsignor Andrea Migliavacca, che sarà affiancato come membri dai vescovi di Locri Gerace Cesare Di Pietro, di Patti Guglielmo Giombanco, di Mondovì Egidio Mirangoli e di Adria Rovigo Pierantonio Pavanello. A Sua Eccellenza Monsignor Migliavacca le congratulazioni di Radio Incontri in Blu Cortona e un fraterno augurio di buon lavoro nella Conferenza Episcopale Italiana, cioè nell'Assemblea Permanente dei Vescovi Italiani della Chiesa Cattolica. Buon lavoro, Vescovo Andrea. A Castiglion Fiorentino, domenica 4 ottobre, caccia ai tesori arancioni. l'iniziativa del Touring Club italiano che coinvolgerà in contemporanea oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il percorso si svolgerà dalle 15 alle 18 con ritrovo all'ufficio turismo in piazza del municipio e durerà circa 2 ore. I partecipanti ritireranno gli indizi al punto di ritrovo e si sfideranno in squadre composte da un massimo di 6 persone. I bambini fino a 6 anni potranno partecipare senza essere conteggiati nel numero dei componenti. Il percorso si snoda tra storia, tradizioni, curiosità e assaggi di prodotti locali del centro storico. Il programma prevede l'apertura straordinaria delle chiese del centro storico, una visita alla Castiglion Fiorentino sotterranea dedicata ai bambini e una visita alla chiesa e al chiostro di San Francesco nell'ambito delle iniziative ispirate al santo nell'anno dell'ottavo centenario della sua morte. Al termine, ogni squadra riceverà una sacca zaino e un passaporto da timbrare come ricordo della partecipazione. Le iscrizioni si effettuano online su tesori.bandierarancioni.it. Nella pagina dedicata a Castiglion Fiorentino i posti sono limitati ed è previsto un contributo suggerito di 7 euro a persona a sostegno delle attività del Touring Club italiano. Il parcheggio consigliato è in piazza Garibaldi. Per informazioni 349-576-4969 alla Proloco 0575 65 64 93 oppure all'indirizzo mail turismo@comune.castiglionfiorentino.ar.it. Per la pagina dello spettacolo andiamo ad Arezzo. Un dialogo affascinante tra Medioevo e modernità si accende nel segno di San Francesco. Domenica 4 ottobre alle ore 15 la splendida cattedrale dei Santi Pietro e Donato ad Arezzo accoglierà il suggestivo incontro corale ad ingresso libero. Sia laudato San Francesco, promosso dall'Associazione Corale Sinfonia di Prato Vecchio Ostia per l'ottavo centenario francescano. Sul palco si ritroveranno 2 importanti realtà corali legate da una lunga e proficua collaborazione: la Corale Sinfonia, diretta con maestria da Gaia Matteini, e il coro Clara Armonia di Poggibonsi, guidato dalla direttrice Tania Custrin, con il prezioso accompagnamento all'organo di Francesco Marri. Un sodalizio artistico già ampiamente collaudato in storiche e prestigiose produzioni come il celebre Requiem di Mozart, risuonato con successo tra le città di Roma, Poggibonsi e Poppi. Cuore pulsante del ricco programma sarà il Laudario di Cortona, opera d'arte medievale di cui la Corale Sinfonia propone da diversi anni una rilettura del tutto personale e originale. Le antiche profonde laudi francescane si intrecceranno così armoniosamente con capolavori della polifonia contemporanea e moderna, firmati da grandi autori quali Kedrov, Jean Zach, Stopford, Rachmaninoff. Per sinfonia, l'appuntamento nella cattedrale aretina riveste un immenso valore simbolico ed emozionale. Dopo i concerti ad Assisi, per Pax Mundi, nella Basilica di San Francesco d'Arezzo e in Santa Maria Novella, l'evento è realizzato grazie alla disponibilità del maestro Cesare Ganganelli e della Commissione Diocesana Musica Sacra. E per oggi è tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Ricordo che il GR può essere riascoltato nel sito www.radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu su Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti, ventilazione debole variabile, affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana. le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
6: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
7: Completamente guariti? Perfettamente curati.
8: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
4: 24 ore su 24.
3: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.
5: Mom and Dad, wow, where to start? There's so much happening here. Every day is an adventure. James is really in his element here, as you'd imagine. I must admit, though, I'm dying for a proper piece of brown bread. Hugs to Dublin and the girls. Please don't miss me too much. Love, Della.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, notte di bombe su Kiev, morte due persone, fra cui un bambino. Paura sul volo fra Dubai e Tel Aviv, si è temuto il dirottamento mentre Israele, secondo Israele il copilota, avrebbe tentato di far precipitare l'aereo che poi è atterrato in Arabia Saudita. Il recente viaggio apostolico in Francia, nelle parole del Papa stamani all'udienza generale del mercoledì, al termine un appello per la fine delle violenze nel Tigre in Etiopia. Strage di Ustica, si va verso il ritiro dell'archiviazione. Buongiorno da Antonella Mitola. Nuova ondata di raid russi su Kiev. Due persone sono morte, fra cui un bambino. Sentiamo Antonio Soviero.
1: Missili balistici e droni hanno martellato tutta la notte la capitale ucraina e la sua regione. Il bilancio conta 6 morti e una trentina di feriti. Tra le vittime un bambino trovato senza vita sotto le macerie della sua casa. Nel mirino di Putin, nelle reti internet e ancora le strutture energetiche ucraine. Kiev ha risposto continuando ad attaccare l'industria petrolifera nemica. Ed è sempre più alta la tensione Russia-NATO, con Mosca che minaccia: difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, anche atomico. La reazione furiosa del Cremlino è scattata in seguito a esercitazioni militari dell'Alleanza che prevedono il potenziale blocco navale e aereo della regione baltica in caso di conflitto diretto. Kaliningrad è una porzione di territorio russo completamente staccata dalla Russia continentale, affacciata sul Mar Baltico e stretta tra Polonia e Lituania, entrambi paesi NATO. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Paura questa mattina a bordo di un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv. Dal volo era partito un segnale di emergenza che aveva fatto pensare a un dirottamento. In realtà era scoppiata una lite in cabina fra i due piloti, un omanita e un emiratino. L'aereo, con 150 passeggeri a bordo, ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Secondo alti funzionari israeliani, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. E intanto è stallo nei colloqui diplomatici fra Stati Uniti e Iran. Massimiliano Cochi.
2: L'Iran si sta comportando molto male, ha dichiarato Donald Trump, accompagnando le parole con nuove sanzioni imposte contro una decina tra persone e società accusate di aver acquistato armi e componenti per conto della difesa iraniana. Trump però ha rivendicato anche la ripresa del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Sempre più petrolieri attraversano il passaggio strategico e i flussi di petrolio si avvicinano ai livelli precedenti alla guerra, ma la tensione resta alta. L'Iran minaccia di poter proseguire gli attacchi missilistici per anni e, secondo Axios, alla Casa Bianca cresce la convinzione che se il negoziato restasse bloccato, Trump potrebbe ordinare nuove operazioni militari su larga scala dopo le elezioni di midterm. Intanto, alla proposta presentata dall'Iran, gli Stati Uniti hanno risposto proprio in queste ore con una controproposta. La trattativa prosegue dunque, ma le posizioni restano ancora molto distanti. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: E parliamo di cara energia. Eni anticipa tutti e si muove anche sulle bollette di gas ed elettricità, previsti rincari per il 37% per gli usi domestici. Lucia Scione.
3: 37,3% in più, a tanto ammonta l'aumento dei costi energetici per il quarto trimestre, stando a quanto certificato dall'autorità dell'energia, l'ARERA. I più penalizzati saranno 3 milioni di clienti vulnerabili, quelli che rientrano ancora nel regime di maggior tutela. Da domani dunque il prezzo di riferimento dell'energia, tasse incluse, salirà a 43,43 centesimi kilowattora. La spesa per i cittadini raggiungerebbe così 665 euro l'anno, con un incremento del 9,3% rispetto al 2025. Come per il carburante, l'Eni ha lanciato un taglio del 30% sulle nuove offerte luce e gas per i clienti che aderiranno entro il 24 ottobre, ma i principali concorrenti stanno adeguandosi o in alcuni casi stanno ribadendo che sconti di tale portata sono già da tempo attivi, nonostante il caro bollette. Lucia Scione, linea allo studio.
0: E siamo alla politica, dove tiene banco ancora il caso Regeni. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Eccoci, buongiorno Antonella. Sì, è da Praga, sul caso Regeni, intervenuta la Presidente del Consiglio Meloni per cercare di placare le polemiche legate proprio a quello che è accaduto in tribunale, ma ribadisce no alla chiusura dei canali con l'Egitto. Le opposizioni invece insistono nel criticare Tajani per le sue parole, ritengono offensive, nel richiedere misure contro il regime egiziano. Ma l'altro tema che tiene banco è anche quello sui carburanti. Dateci una mano e spero che in qualche modo gli altri lo facciano, nell'appello che da Praga sempre la Presidente del Consiglio ha dato per certificare le preoccupazioni in cui ci si muove di fronte proprio al caro carburante. in generale alla crisi energetica di cui l'intesa proprio con la Repubblica Ceca per portare avanti dei progetti nel vertice europeo che si terrà, ricordiamo, ad ottobre, in un clima tutt'altro che sereno. Dunque approda in aula nel pomeriggio alla Camera la riforma della legge elettorale, domani il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, e sarebbe la prima prova per verificare la compattezza della maggioranza, in attesa poi della settimana prossima con i due voti di fiducia e poi quello sul provvedimento, ricordiamo, a scrutinio segreto da Palazzo Chigi, a Augusto Cantelmi di Allo Studio.
0: Ancora morti sul lavoro in poche ore. Un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava un solaio di un edificio rurale a Robecco sul Naviglio, nel Milanese, ieri sera alla Fincantieri di Ancona. Un operaio tunisino di 55 anni è deceduto a causa delle ustioni riportate. Un altro operaio di 29 anni di origini bengalese è gravissimo in ospedale. I sindacati hanno organizzato un presidio e proclamato 8 ore di sciopero. In recente viaggio apostolico in Francia, nelle parole nel cuore del Papa stamani all'udienza generale del mercoledì. Sentiamo Cristiana Caricato.
5: Papa Leone torna in piazza San Pietro con nel cuore, negli occhi, ancora lo straordinario viaggio per impatto e numeri in Francia, senza per questo dimenticare i drammi che attraversano il mondo. Così, alla fine della sua catechesi, l'appello per il Tigray, regione a nord dell'Etiopia dove sono riprese le ostilità tra il governo centrale e i separatisti, secondo Addis Abeba, sostenuti dalla confinante Eritrea. Quasi un migliaio le vittime negli ultimi giorni e una sempre più complicata situazione umanitaria. Il Papa ha chiesto alla comunità internazionale di intervenire per garantire aiuto alla popolazione, incoraggiando gli sforzi per il dialogo. Nella sua riflessione, il Papa prima era tornato alla visita Oltralpe, prendendo la rinascita della cattedrale di Notre Dame dopo il devastante incendio del 2019 come chiave di lettura degli incontri e gli eventi che lo hanno portato da Parigi a Lourdes, a Metz. Il racconto, nelle sue parole, di una chiesa che da alcuni anni registra numeri record nei battesimi di giovani adulti e che ha mostrato entusiasmo ed energia tra Place de la Concorde e l'Esplanade di Lourdes alla cattedrale di Metz, mostrando quella che il Papa ha chiamato la bella sorpresa di Dio. Il viaggio in Francia come monito: non nascondere la propria fede ma darne una testimonianza pubblica. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: La strage di Ustica, l'apertura da parte dell'autorità francese di collaborazione apre nuove prospettive all'indagine, lo ha detto il procuratore di Roma Francesco Lovoi. Sentiamo Beatrice Bossi.
6: Una svolta improvvisa alla vigilia dell'udienza, arrivata dopo decenni di ricerche della verità. Parigi è pronta a fornire una serie di documenti militari relativi alle ore in cui il 27 giugno del 1980 un DC-9 della Itavia fu abbattuto nei cieli di Ustica, uccidendo 81 persone. Oggi dunque la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione e chiederà di proseguire le indagini. Tra gli atti che saranno consegnati al giudice, la nota inviata a fine settembre dall'ambasciata francese in cui si annuncia la disponibilità a trasmettere tutti i fascicoli sulla strage. Si tratta di documenti che vanno dal 1981 al 1994 e fanno riferimento anche a vecchie rogatorie partite dall'Italia e sostanzialmente rimaste inevase. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: E alla Casa Bianca Trump incontri vertici del settore tecnologico legato all'intelligenza artificiale. Sentiamo Letizia Davoli.
7: Non chiamatela più AI, cioè intelligenza artificiale, ma SI, cioè superintelligenza, che gli Stati Uniti non limiteranno per legge, ma anzi ne sosterranno l'uso e la diffusione nel mondo della tecnologia e della ricerca scientifica per guidare la corsa verso un futuro migliore per tutti. L'annuncio del presidente Trump arriva al termine di un pranzo alla Casa Bianca con i più importanti leader del settore delle big tech, durante il quale si sono valutati e pianificati i prossimi passi degli Stati Uniti nel mondo della superintelligenza. Nessuna legge, dice Trump, ma una componente significativa di autoregolamentazione delle aziende per limitare i pericoli. L'accordo sottoscritto da tutti i CEO è basato su 4 punti: controlli interni, squadre dedicate alla verifica, valutazione esterna indipendenti e supervisione dei consigli di amministrazione. In pratica ogni azienda è responsabile dello sviluppo della propria tecnologia in modo sicuro, con l'obiettivo di assicurare che i sistemi si comportino come previsto e che eventuali problemi siano individuati e risolti tempestivamente. Ma se i modelli di intelligenza artificiale non verranno usati a fin di bene, li avverte il presidente, li bloccheremo noi. Letizia Davoli, linea allo studio.
0: Questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade, regia, da Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Drammatico episodio questa mattina su un volo di Fly Dubai. C'è stata una colluttazione tra i piloti sul volo da Dubai a Tel Aviv. A questo punto Fly Dubai ha trasmesso un codice di un possibile dirottamento facendo decollare i caccia israeliani. Il pilota di nazionalità omanita voleva far precipitare il velivolo. Secondo la testimonianza di alcuni passeggeri che sono intervenuti, il copilota emiratino ha tentato di fermare il comandante accoltellandolo. Poi l'aereo è atterrato d'urgenza. Torniamo in Italia. L'inflazione a settembre sarà più 3,1%. L'Istat diffonda i dati provvisori mensili sui prezzi al consumo. A spingere verso l'alto i prezzi, soprattutto i beni energetici. Aumenta anche il carrello della spesa, che comprende i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, in crescita dell'1,7% su base annua. Nel quarto trimestre le bollette di luce e gas per gli utenti vulnerabili aumenterà del 37%. Il dolore non si estingue né si attenua, è impossibile che questo avvenga, si può tradurre in modi diversi, non solo in 118 alberi nel bosco dei Faggi, ma anche in borse di studio e premi di laurea. L'impegno a trasmettere e incoraggiare, così il presidente Mattarella, che ha incontrato questa mattina i familiari delle vittime della strage di Linate, in cui morirono l'8 ottobre 2001 118 persone. Nuova ondata di bombe russe nella notte su Kiev, la regione circostante, 2 i morti.
1: Missili balistici e droni hanno martellato tutta la notte la capitale ucraina e la sua regione. Il bilancio conta 6 morti e una trentina di feriti. Tra le vittime un bambino trovato senza vita sotto le macerie della sua casa. Nel mirino di Putin, nelle reti internet e ancora le strutture energetiche ucraine. Kiev ha risposto continuando ad attaccare l'industria petrolifera nemica. Ed è sempre più alta la tensione Russia-NATO, con Mosca che minaccia: difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, anche atomico. La reazione furiosa del Cremlino è scattata in seguito a esercitazioni militari dell'Alleanza che prevedono il potenziale blocco navale e aereo della regione baltica in caso di conflitto diretto. Kaliningrad è una porzione di territorio russo completamente staccata dalla Russia continentale, affacciata sul Mar Baltico e stretta tra Polonia e Lituania, entrambi paesi NATO. Antonio Sovero, linea allo studio.
0: Ancora 2 incidenti mortali sul lavoro. Un operaio tunisino, 55 anni, è morto a causa delle ustioni riportato nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Un altro operaio di 48 anni è deceduto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale in una frazione di Robecco sul Naviglio, nel Milanese. L'uomo è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

mercoledì 30 settembre chiudiamo questo mese con una classifica dalla doppia faccia, nel senso che nella prima metà parleremo dei nuovi dati della classifica di Blue 2000, quelli appena aggiornati oggi, quindi con i nostri più programmati, però ne ascolteremo metà di questa chart, dalla numero 20 alla numero 11 con ben tre nuove entrate, le ascolteremo praticamente tutte, e poi domani la top 10, perché la dividiamo in due parti, perché nella seconda parte di oggi avremo anche un ospite in studio, quindi restate con noi, drizzate come si suol dire le antenne, anche perché insomma parliamo di giovani cantautori italiani che ci propongono delle nuove canzoni in questo periodo, e uno di questi sarà il nostro ospite, quindi manteniamo quest'aura un po' di mistero grazie al nostro Daniele Caruso, che è ritornato più in forma che mai in regia. Siamo pronti per scalare le posizioni dalla 20 alla 11 della chart di Blue 2000, i nostri più programmati rispetto a 7 giorni fa. Iniziamo subito con l'energia alla numero 20 in discesa, sono i The Strokes, questa è Lonely in the Future, ovviamente qui su Blue 2000.

nella chart di Blue 2000, quella nuova con Lolly in the Future in discesa. Il nostro Daniele Caruso ha detto fuori diretta: io l'avrei messa più alta questa canzone. Caro Daniele, tu arrivi con l'ultimo treno, sei in ritardo come Trenord, perché questa canzone era nelle alte sfere della classifica fino a qualche tempo fa, quindi ti sei perso qualche pezzo. Comunque rimane piazzata lì nella top 20, ovviamente. Numero 19 in discesa, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, mentre alla numero 18 abbiamo un'altra canzone che scende questa settimana rispetto a 7 giorni fa, Gianna Nannini con Meraviglioso errore. Alla numero 17 abbiamo la prima new entry tutta italiana, parliamo del nuovo di Dito nella piaga, che si arricchisce dall'album appunto omonimo Miss Italia. Questo è il singolo che è la title track appunto dell'ultimo album pubblicato lo scorso aprile. Sapete, Dito nella piaga, grande successo quest'anno a Sanremo con Che fastidio, e con questo singolo mette in scena insicurezze e fragilità sotto la superficie di questa bellezza ideale. Il brano smaschera il mito della perfezione e racconta con ironia o malinconia anche a tratti un rapporto fragile con il proprio corpo. Tutto questo raccontato nella new entry che troviamo alla numero 17, Dito nella piaga, Miss Italia.

0: Christmas.
1: Salutiamo la nostra amica Chiara che ci sta ascoltando nel canale digitale terrestre 728, c'è anche quello, ve lo ricordo, e vi ricordo anche l'opportunità di seguirci dall'app Play 2000, dal sito play2000.it. Ritorniamo a sentire belle ballate romantiche, numero 16 in discesa, questa di Benson Boone.

Stiamo ascoltando insieme la prima parte della chart di Blue 2000, quella nuova con i dati aggiornati oggi. Benson Boone si trova alla numero 16 con The Time of My Life, appena ascoltata. Alla numero 15 un cantautore si chiama Leon Bridges, arriva dal Texas, il suo quinto album in studio si intitola Happiness Anytime ed è uscito lo scorso 25 settembre ed è un lavoro che segna anche un'evoluzione rispetto al precedente Leon del 2024. Tra l'altro è un album decisamente, quello precedente, più introverso, intimista, mentre questo è concepito come una nuova opera inno al movimento fisico, alla liberazione emotiva, al divertimento, andando oltre le barriere tra i generi. Anche dal punto di vista musicale si sperimenta molto. Questa settimana perde qualche posizione Leon Bridges, lo ritroviamo alla numero 15. Questa si intitola Talk It Over nella chart di Blue 2000.

giusto mix di canzoni italiane e internazionali nella programmazione di Blu 2000, che si rispecchia fedelmente anche nella nostra classifica giornata di questa settimana. Alla numero 15 appena ascoltato Leon Bridges con Talk It Over in discesa, alla numero 14 salgono con Che Bella Vita Ariete e Angelina Mango, e alla numero 13 risale rispetto a 7 giorni fa Ligabue con Qualcosa.

Numero 13, questa è la posizione questa settimana, risale rispetto a 7 giorni fa Ligabue con Qualcosa per te. Abbiamo un'altra nuova entrata, ma non è la più alta, la numero 12, collaborazione in un brano che unisce la cantautrice colombiana Carol G e la star americana, e ovviamente parliamo del grande Bruno Mars, insieme con Steel, che tra l'altro balza agli onori della cronaca musicale anche in questo periodo, ne abbiamo parlato nella recente classifica di Billboard, con un'altra canzone, con altre canzoni direttamente dal suo album, lo stesso Bruno Mars, ma conferma, diciamo, la voglia anche di collaborazione di Carol G, perché insomma tutto questo arriva dall'ultimo album, molto latino, accompagnato da incontri con star internazionali, tra cui c'è anche il singolo con Manu Chao Viajando per il mondo, che ci ha accompagnato veramente per tutta l'estate. In realtà questa è la canzone che sale, anzi entra direttamente in nuova entrata alla numero 12 questa settimana, Carol G, collaborazione con Bruno Mars, si intitola Still.

la ballata romantica che si aggiunge alla carriera di Bruno Mars, ma anche a quella di Karol G insieme per Still, la seconda nuova entrata, numero 12 nella classifica di Blue 2000 di questa settimana. Tra i più programmati entra come new entry la più alta, la numero 11, la conosciamo già dalla classifica di Billboard, questa di Olivia Rodrigo, si intitola Stupid Song. New York.

arrivano i nostri studi anche Seltzam, avremo una bella chiacchierata con lui, ma intanto vi ricordo le tre nuove entrate di questa settimana nella classifica di Blue 2000, quella ufficiale che abbiamo ascoltato prima: Dito nella piaga, Miss Italia alla numero 17, e poi c'era anche Karol G insieme a Bruno Mars alla 12, alla numero 11 la più alta new entry, Stupid Song di Olivia Rodrigo. Noi continuiamo con la musica anche con un artista che è presente in molte classifiche al momento, sia anche la classifica di Billboard ovviamente che vi abbiamo raccontato lunedì scorso, ma nella nostra chart in Blue 2000 chissà dove si piazzerà questa settimana questo personaggio che ovviamente si è affermato proprio in questo 2026 anche Grammy Awards. Parliamo di Olivia Dean, la sua bella voce, la sua bella nuova canzone Baby Steps.

0: Ecco, chiedo subito al nostro ospite che è Selsam qui con noi oggi, se conosce questa canzone di Olivia Dean. Se
1: assolutamente, sì, sì, sì.
0: Ti piace come genere Olivia Dean?
1: Molto, ma io ascolto tutto, quindi poi alla fine mi piace ascoltare tutto. Ecco, ci sono le mie cose, non quelle che faccio io, ma le mie che mi piace ascoltare, che sono diverse, hanno un altro mondo sonoro, vabbè, ma ognuno ha le proprie preferenze.
0: Allora, il giovanissimo Selsam, che adesso insomma ci spiegherà anche questo suo nome d'arte, che vede la musica anche in modo molto particolare e complessa, come hai scelto questo nome d'arte? Tu in realtà ti chiami Lorenzo Giovagnello.
1: È strano, fa sto salto dal cognome napoletano al nome tedesco, ma in realtà noi nasciamo come band. Cioè Selsam all'inizio era una band durante gli anni del liceo, avevamo bisogno di trovare un nome e abbiamo trovato questo nome su una poesia del romanticismo tedesco e quindi andavano de moda i Maneskin, il nome per una band deve essere strano, ce lo siamo accollato, abbiamo detto e poi io me lo sono tenuto perché poi alla fine mi sono affezionato.
0: Senti, ma questa band poi si è disgregata in qualche modo?
1: No, si è sciolta,
0: litigato?
1: Si è sciolta. No, in realtà non abbiamo litigato, questa band ha creato un odontoiatra, un fisico, io che sono laureato in legge, però loro non si vedevano in questo mestiere, io sì, e quindi io ho detto sentite, io lo voglio fare seriamente, tenete voi col freno a mano tirato, non me va, quindi scegliete una soluzione.
0: Quindi diciamo che la laurea in legge la teniamo parcheggiata giustamente per il momento.
1: Sì, ma ormai è chiusa,
0: vai, basta, non c'è possibilità di replica. Anche in un futuro Selsam vuole fare solo musica.
1: Sì,
0: e la fa anche bene dal periodo della pandemia. Grazie. Quando eri chiuso in camera, immagino come tanti ragazzi della tua età, facevi musica, la facevi ascoltare.
1: Un po' il birbante in realtà in quel periodo, perché io c'avevo il mio migliore amico, quello che è laureato in fisica, che adesso vive a Monaco, che vive a 100 metri da casa mia, e lui è stato il mio primissimo produttore, cosa che io dal secondo singolo in poi ho cominciato a collaborare col mio attuale produttore, che è Niagara, grazie al quale io ho una carriera fondamentalmente, perché senza di lui penso non avrei imparato niente di
0: grazie
1: questo
0: Niagara
1: mestiere. Grazie Niagara sempre. e quindi col fatto che stavamo a 100 metri di distanza, io andavo a casa sua.
0: Ah, ok.
1: Quindi
0: insomma, in barba all'autocertificazione.
1: Esatto, sì, perché tanto facevo bom bom, arrivavo, ci telefonavo
0: e entravi in un altro condominio.
1: Esatto.
0: Allora, questa bella esperienza iniziale, pur essendo un contesto diciamo pandemico non proprio felice, ti ha portato a realizzare le tue prime canzoni. Vedevo un singolo in particolare, Lenzuola, che ha insomma fatto drizzare le orecchie a molti tuoi fan, è piaciuto?
1: Sì, no, è stata nel caso di Lenzuola, sai, è la prima canzone che te fa 80.000 dopo 3 mesi. Sono numerini, però ti fanno capire che comunque sia c'è un'attenzione, perché uno si aspetta
0: Un minimo
1: possa fare 300 views, cioè una canzone pubblicata, e invece no. Sto per starnutire.
0: Salute, vai, lo facciamo in presa di dire. Guarda, chiudo un attimo il microfono.
1: È stranissimo. Il mio naso mi ha preso in giro.
0: Che, vabbè, magari se ti va di raccontarlo poi, certo. Lorenzo, tu hai un rapporto molto particolare con Milano, arrivi direttamente da Roma, stai facendo una full immersion oggi, ritornerai stasera nella tua città.
1: Sì.
0: Però devo dire che questa città ti provoca anche l'allergia.
1: Male. Io me la soffro, io la soffro proprio. Io non voglio fare il classico romano, ma la cosa più bella di Milano è il treno che porta a Roma. Io non c'ho rispetto. Milano è una bellissima città, offre tanto.
0: Però
1: ma io so per metà napoletano, ma posso venire a Milano, cioè
0: con un cognome
1: senso,
0: così
1: io so del sud,
0: esatto.
1: Io devo stare al sud dove c'è la vita lenta.
0: Ragazzi della casa discografica, quando organizzate l'intervista organizzatele a Napoli.
1: Sì, tutte a Napoli.
0: Mi raccomando. Oppure a Roma, perché?
1: Sì, no, però io ad esempio ho scelto di, nonostante magari ci fossero altre realtà interessate, appunto Niro, che è un'etichetta discografica storica di Roma, e rimango là proprio perché mi piace avere un rapporto diretto con le persone con le quali lavoro, e sinceramente dove stare, che devo venire a Milano ogni 30 secondi, non mi trasferirei mai,
0: no,
1: perché non è
0: insomma,
1: sono molto legato alla mia famiglia, ai miei amici, ma perché c'è proprio un modo diverso di vivere, quindi faccio il cantautore, devo scrivere delle cose che vivo, se vivo in un altro modo smetto di scrivere.
0: Giusto, quindi solo video interviste da oggi in poi collegate con Milano, con altre città. Allora Selsam, questo nome d'arte ce l'hai spiegato, ci hai spiegato anche che da lì in poi, soprattutto attraverso TikTok, tu ti sei fatto conoscere e sei attualmente insomma in pista su TikTok con molti video.
1: Sì, vabbè, io dico sempre, sai, c'è un po' una battaglia degli artisti nei confronti di TikTok, perché la vedono come un'arte di serie B. Io ho fatto 10 anni di teatro, 5 film, una serie, sinceramente dico sempre agli altri cantanti che dicono che è cringe usare TikTok, che dovrebbero avere prima un'infarinatura di recitazione per poter giudicare qualcosa. Poi il mondo è bello perché è vario. Io penso che TikTok sia lo strumento più democratico che abbiamo, perché si basa su superiore al 30% di watch rate e più del 10% di like, in base, cioè tu guardi le views, se un video ti fa 100.000 devi fare almeno 10.000 like. È estremamente democratico. Tante altre cose non lo sono ed è inutile far finta che lo siano. Questo enorme segreto di Pulcinella nel quale tutti facciamo finta che hanno quello arrivato solamente perché è bravo. Non è, è normale che ci siano nel mondo, come in ogni mestiere, tanti ingredienti. A me TikTok ha dato la possibilità di arrivare al pubblico. Certo, certe volte magari mi piacerebbe pure a me avere l'etichetta dietro che spende 35.000 euro su una campagna social. Certo. Però io queste economie non ce l'avevo all'inizio e quindi ho fatto le cose da solo. Non lo so, ai posteri l'ardua assistenza di giudicare.
0: Un pochino bene, non ci possiamo lamentare. Tra l'altro l'anno scorso proprio hai fatto live TikTok, una sorta di festival.
1: Sì.
0: E hai aperto i concerti di Zara Larsson.
1: Sì, sì, è stata un'esperienza fuori di testa. Cioè non ho parole per descrivere, cioè, quei sette giorni stavo nel ristorante, nell'hotel più stellato di Londra, a Mayfair.
0: Fantastico.
1: Mi venivano a prendere le Maybach. Le AMG, le M della BMW mi portavano nei posti. C'è una camera con vista, la vasca dentro, c'è una roba veramente fuori di testa. E ti accorgi che è tutto tanto diverso. Cioè, è tutto tanto diverso. Non ti dico in bene o in male, perché comunque sia.
0: È un altro mondo.
1: È un altro modo. Loro hanno un approccio diverso alle performance. Quindi, cioè, per loro la performance è molto spettacolo. Noi in Italia siamo molto attenti ai testi, quindi insomma c'è tanta diversità, non so come dirti, non è... Cioè una Zara Larsson in Italia sta in quel segmento tipo Elodie, tipo Annalisa, eccetera. Io sono più fan di un Ultimo, di un Olly, di un Gino Paoli, di un Lucio Dalla, di quel mondo lì dove viaggiano più le parole.
0: Un pop più intimista, diciamo così.
1: Esatto, sì, più cantautorale, più... meno spettacolarizzato, più reale.
0: Esatto, quindi più aderente alla realtà anche alle tue esperienze che vivi. Tra l'altro ci metti anche la tua famiglia, perché
1: sempre.
0: Una canzone che è stata molto lodata anche dalla critica è quella che hai presentato a Sanremo Giovani dello scorso anno.
1: Sì.
0: E quindi Scusa Mamma.
1: Scusa Mamma è stato un bel momento, è stata peraltro è nata proprio qua a Milano quella canzone, perché ero qui. Purtroppo.
0: Vedi che qualcosa di positivo Milano ce l'ha.
1: No, ma è nata perché mi mancava Roma.
0: Ah,
1: e per me Roma, infatti noi abbiamo fatto la mia prima data a Roma di concerto mio all'Alcazar a maggio e l'ho chiamata Mamma Roma.
0: Ah, okay.
1: E quindi Roma è un po' come se fosse mamma, allora da lì è nata Scusa Mamma, perché comunque quel giorno ero partito, avevo discusso con mamma, non avevo messo a posto le cose in casa, un po' di cose. E diciamo che questa canzone poi mi ha dato tante belle cose, mi ha fatto arrivare a tanto così dall'Ariston, e questa cosa tuttora mi fa venire gli incubi, perché comunque
0: ti emoziona tanto... anche.
1: Sì, perché è stato un bel periodo, è stato un periodo carico di pathos. Però speravo.
0: Dai, mentre ci rifletti, l'ascoltiamo questa
1: canzone. Va benissimo.
0: Scusa mamma, lui è Selsam.
1: Scusa mamma.

0: volta.
1: Scusa mamma di Selsam che è qui con noi negli studi di Milano, la sua amata Milano, qui su In Blu 2000. Selsam, stiamo scherzando ovviamente, scusa mamma che ti ha portato a un soffio dal Festival di Sanremo.
2: Sì.
1: Vabbè dai,
2: pugnalata nel petto ogni volta che me lo ricordo.
1: Senti, un'altra pugnalata è stata X Factor?
2: No, non mi ha fregato niente.
1: Niente, perché tu sei arrivato ai bootcamp se non
2: sì,
1: sbaglio.
2: Sì, ma io gli avevo proposto scusa mamma, non l'hanno voluta.
1: Niente, te ne frega niente.
2: Ma no, perché cioè io penso che chiusa una porta si apre un portone. In quella situazione là è stato anche, sai, allora io potrebbe essere in un futuro, io che sono un chiacchierone, mi piacerebbe magari anche ricoprire quel ruolo da giudice. Però io penso che chi ha lavorato per una vita e che è arrivato a un obiettivo e si mette in quella posizione lì debba avere una sorta di anche amore per il mestiere e per chi ci si mette.
1: Beh, ma anche un po' in medesimazione nei
2: sì,
1: confronti
2: no, esatto, dice, esatto.
1: Ci sono passato anche io quando ero giovane.
2: Esatto, quindi cioè lì devo dire la verità, mi sono state dette cose abbastanza
1: Io sono rivisto il
2: pesanti,
1: video stamattina,
2: cioè nel senso comunque sia non è prorompente, un cantautore non è prorompente quando non gli dai, cioè non può cantare una canzone sua quando è costretto a fare le cover. Poi io lo so benissimo che non ho una voce che ti fa dire se faccio una cover oh mio Dio c'hai Adele, ma perché scrivo, so quali sono le mie doti e quali sono i miei difetti. E oppure che non mi ricordo chi aveva detto non so cosa farmene, cosa che Achille aveva dato il sì, Paolo aveva detto sì, a me cioè nel senso un domani uno dice guarda a me non mi fa impazzì, cioè
1: vabbè ognuno poi
2: uno non è che aveva portato sì, quindi c'è nel senso poi penso che
1: beh ti è servito da vetrina diciamo da
2: ma sì ma potevamo pure non farlo per quanto mi riguarda, cioè non i talent, io non sono un gran fan dei talent, non la musica non è una competizione, la musica deve essere giudicata dalle persone.
1: Senti, di solito si scrivono le canzoni estive per creare dei tormentoni ad effetto anche per i tuoi seguaci diciamo,
2: certo.
1: Sui social. In questo caso tu hai scritto una canzone d'estate alla fine dell'estate,
2: sì.
1: Che è il nuovo singolo tra l'altro.
2: Sì, è Scandalo, è
1: Scandalo al sole.
2: È una canzone che parla della fine dell'estate, ma perché per me si inserisce in un macro tema del fatto che noi, soprattutto le persone della mia generazione, della mia età, sai, ogni estate tornano un po' più grandi e purtroppo, cioè, mentre tipo mio padre e mia madre se tornano un po' più grandi dell'anno prima, non è che gli è cambiato qualcosa,
1: dice,
2: poi alla fine,
1: più,
2: cioè, l'anno in più e basta.
1: Lo metti nel calderone.
2: A noi ci cambia. Cioè, a noi cambia tanto, sai, agli adolescenti cambia tanto, a noi di 20, 23, 24, 25 anni ti cambia tanto. E se tu senti di avere 20 anni solamente d'estate, a quel punto poi alla fine avrei 20 anni per altri 15 mesi e poi non l'avrei più. Comunque sia, mi sono fatto tutta questa enorme lucubrazione mentale per poi dire
1: fondamentalmente.
2: Vabbè, tra 5 anni.
1: Allora,
2: cioè, ho un quinquennio ancora da aspettare.
1: Allora guarda, ascoltiamo la canzone nuova, così poi la commentiamo insieme.
2: Va bene.
1: Scandalo al sole di Selsam.

0: Mondo al Sole, il nuovo singolo di Seltzam, che è il nostro ospite qui negli studi di Blu 2000 alle classifiche, sperando e augurandoti che questa sia una canzone da classifica come tutte le altre che stai preparando per il tuo roseo futuro, Seltzam.
1: Grazie mille.
0: Allora, di questa canzone ricordi dell'estate, ci hai parlato della paura tra virgolette di diventare più grande,
1: sì,
0: e di perdere un po' la spensieratezza in qualche modo, no?
1: Eh beh sì, quella è tanto la paura poi di crescere, perché poi penso per il resto non sia un così grande danno, anzi
0: insomma si fa bagaglio di esperienze.
1: Certo, mio nonno c'ha 92 anni, si lamenta tutti i giorni per dolori alle gambe, un po' più gioca a calcetto, però
0: invece la piagnona della famiglia, mi stavi raccontando fuori diretta, è tua sorella.
1: Ma sì, lei piange molto più di me, io sono uno che magari ha difficoltà di più a esprimere sentimenti certe volte.
0: Uh-huh.
1: E lei però vabbè, è una forza della natura, il mio orgoglio.
0: Salutiamo, come si chiama?
1: Lucrezia.
0: Ciao, Lucrezia.
1: Sta studiando in questo momento, penso sia a lezione, lei studia medicina. Bel treno.
0: Cioè, hai capito, in famiglia un avvocato, una dottoressa, fantastico.
1: Sì, vabbè, diciamo mamma e papà.
0: Siete impegnati, dai.
1: Sì, ma è merito di mamma e papà, non è merito solamente nostro. Ci hanno istradato bene.
0: Allora, Seltzam, il tuo rapporto con gli utenti non solo di TikTok, immagino tutti i social, tutti combinati, intersecati.
1: È sempre Seltzam, ma se cercano Seltzam e mi trovano, dai, quello il primo che esce cosa blu vicino sono io.
0: Poi fa video molto ironici, vedevo anche il tizio con la valigia dietro di te stamattina.
1: Ma si lamentava della moglie, perché poi la appellava anche con termini non molto carini.
0: Ah, addirittura.
1: E diceva, l'ha riempita troppa, io ho detto che ne doveva sta testa. E stava là che con la moglie davanti, mentre lui metteva la valigia, mo me vi all'ernia, diceva.
0: Davanti a tutti.
1: Sì, davanti a tutti, stava incazzato nero.
0: Seltzam è simpaticissimo, davvero. Poi hai questa caratteristica proprio dei romani, dell'ironia romana.
1: Sì,
0: no?
1: Vabbè, ma siamo. Guarda, certe volte scado un pochino in quella che è un po' la trivialità, infatti me lo dicono, giustamente. Però non si capisce che a Roma la parolaccia, come diceva Proietti,
0: sì,
1: è una cosa che va,
0: è un intercalare,
1: è necessaria, perché c'è, nel senso, c'è questa cosa di che uno sketch di Proietti, quindi devo dirla per forza. Se una persona è STR,
0: sì,
1: io non gli posso dire che è stupidino,
0: certo,
1: se no si fa delle illusioni.
0: Certo.
1: Quindi cioè, noi a Roma abbiamo molto questo modo di dire, di che tutte le parole poi alla fine le porti con la parolaccia, perché poi alla fine fa ridere, però poi non la intendiamo veramente.
0: Esatto.
1: Cioè non è diverso dal dover parlare
0: bene.
1: È un rafforzativo, ma è semplicemente un intercalare col quale ti abitui, sei nato così, con, certo, i tuoi genitori che comunque parlano così, tutti parlano così, e alla fine c'è.
0: A quando una canzone alla romana? Ce la farai prima o poi? Senza.
1: Mi piacerebbe cantare con Giorgia un sacco Roma non fa la stupida stasera.
0: Ah, è bello.
1: Sarebbe proprio bello.
0: Secondo me si presterebbe molto.
1: Fare una versione remastered sarebbe veramente veramente figa, però vediamo.
0: Sì, vabbè, dai, ti auguriamo tutto il meglio per tutto quello che hai in cantiera. Non,
1: grazie,
0: si può dire nulla di tutto quello che sta per arrivare, però Seltzam, c'è un ringraziamento finale che vuoi fare a qualcuno, una persona sola?
1: Al mio cane.
0: Ah,
1: grazie Ettore, ti voglio bene, grazie che illumini le mie giornate.
0: Grazie Seltzam per essere stato con noi.
1: Un bacio grande.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Drammatico episodio questa mattina su un volo Dubai-Tel Aviv. A causa di un tentativo di dirottamento, uno dei piloti, Omanita, avrebbe tentato di provocare uno schianto. L'altro, emiratino, sarebbe riuscito a sventare il tentativo accoltellandolo e con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il volo della Fly Dubai aveva trasmesso un codice di un possibile dirottamento facendo decollare anche caccia israeliani. L'aereo poi è riuscito ad atterrare in emergenza in Arabia Saudita. Un'ondata di bombe russe ancora nella notte su Kiev e la regione circostante, 2 morti, il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, 3 persone sono state estratte vive. Nei raid ha perso la vita anche una donna, 4 persone sono rimaste ferite. Torniamo in Italia, l'ARERA, autorità di regolazione dei prezzi dell'energia, avverte nel quarto trimestre le bollette di luce e gas per gli utenti vulnerabili aumenterà del 37%.
2: 37,3% in più, a tanto ammonta l'aumento dei costi energetici per il quarto trimestre, stando a quanto certificato dall'autorità dell'energia, l'ARERA. I più penalizzati saranno 3 milioni di clienti vulnerabili, quelli che rientrano ancora nel regime di maggior tutela. Da domani dunque il prezzo di riferimento dell'energia, tasse incluse, salirà a 43,43 centesimi kilowattora. La spesa per i cittadini raggiungerebbe così 665 euro l'anno, con un incremento del 9,3% rispetto al 2025. Come per il carburante, l'ENI ha lanciato un taglio del 30% sulle nuove offerte luce e gas per i clienti che aderiranno entro il 24 ottobre, ma i principali concorrenti stanno adeguandosi o in alcuni casi stanno ribadendo che sconti di tale portata sono già da tempo attivi, nonostante il caro bollette. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: E l'inflazione a settembre sale a più 3,1%, l'Istat diffonde i dati provvisori mensili sui prezzi al consumo a spingere verso l'alto i prezzi soprattutto dei beni energetici. Aumenta anche il carrello della spesa che comprende i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa della persona in crescita dell'1,7% su base annua dal più 0,9% di agosto. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Archiviato un appuntamento, se ne apre un altro, come al solito in tutti i pomeriggi di In Blu 2000, costante dalle 15 alle 16.30 la presenza delle parole di In Blu 2000, pronti anche a commentare tutti i vostri messaggi, diretta a etradioinblu.it. Naturalmente si parla di musica, di tanta musica, a cominciare tra poco dai live con la pagina dei concerti di questo 30 settembre. Ormai è archiviato un mese anche ricco di musica che commenteremo insieme. E naturalmente un saluto anche a chi ci segue in regia oggi, ovvero Mister Lorenzo Sada. Iniziamo con John Legend.

capolavoro dei REM del 1992, Everybody Hurts. E allora siamo pronti per la lista dei concerti di oggi, quindi buon mercoledì musica a chi andrà a Pompei in provincia di Napoli per vedere al Teatro Grandi Scavi di Pompei Biagio Antonacci dal vivo. E poi abbiamo alle 21 Gigi D'Alessio nella sua Napoli all'Arena Flegrea. Non mancherà l'appuntamento a Roma al Teatro Brancaccio con Roberto Vecchioni, sono live che vi abbiamo già anticipato nella giornata di ieri. E poi ricordiamo ancora altri artisti presenti in questa giornata: Gigi Finizio, dove si può esibire, ma nella sua Napoli all'Arena Flegrea a partire dalle 21, mentre a Cagliari ci sarà Elio al Teatro Lirico. Enzo Gragnaniello sarà protagonista anche lui all'Arena Flegrea di Napoli, e dove se no ovviamente a partire dalle ore 21. Andiamo a spiare anche nella giornata del 1 ottobre, domani Ligabue sarà a Livorno, Modigliani in Forum per lui, Milano per Fiorella Mannoia al Teatro degli Arcimboldi, e poi Gianni Morandi ancora protagonista a Napoli all'Arena Flegrea. Gli Avion Travel ritorneranno domani a partire dalle 20:30 a Caivano, sempre in provincia di Napoli, molto ricca di live in questo periodo, cortile del municipio. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni a diretta a radioinblu.it, posta elettronica che vi serve ovviamente per segnalarci degli eventi anche nella vostra zona, non solo a livello musicale, culturale, tutto quello che volete voi.

Bella energica questa canzone di Tyla per il nostro e il vostro pomeriggio su Blue 2000, That Girl. Allora, ci vorrebbero più iniziative di questo tipo un po' in tutto il mondo, non soltanto a Singapore, dove adesso ce ne andiamo per raccontarvi quello che sta accadendo, perché verrà multato, viene multato già attualmente chi ascolta musica o guarda video ad alto volume, rischia delle sanzioni pesanti fino a 340 euro. Quindi abbiamo presente nell'autobus, quando qualcuno ascolta musica ad alto volume, oppure qualcuno che si guarda i video e i film senza cuffie o auricolari, è abbastanza fastidioso, diciamo, ma non soltanto sull'autobus, in qualsiasi mezzo di trasporto. Voi non potete fare altro che subire, diciamo, questa violenza acustica da parte del vostro vicino di posto. Magari a Singapore però non sarà più permesso, e chi infrange queste regole pagherà salata la sua, diciamo così, ineducazione. Io non dico mai maleducazione, perché magari i genitori hanno insegnato l'educazione, quindi uno è ineducato, non è maleducato, rischiando multe fino a 340 euro. Quindi d'ora in poi l'inciviltà sui mezzi pubblici sarà sanzionata. Questo disegno di legge è stato approvato in verità nell'ottobre del 2025, si era cercato di scovare chi mostrava comportamenti un po' maleducati infischiandosene degli altri. Poi era stata introdotta la segnaletica sui mezzi, che indicava appunto di rispettare i presenti tenendo basso il volume dei propri dispositivi elettronici, anche occupando un solo posto a sedere senza sedersi magari per terra. Dai consigli poi, che non venivano ovviamente seguiti, si è passato alle sanzioni fino a 340 euro, dicevamo, circa $500 in Singapore, in caso di comportamenti scorretti, tra cui ascoltare la musica e guardare appunto i video ad alto volume. Verrà multato, questo segno anche di civiltà, chi getta le carte a terra, chi mangia anche a bordo dei mezzi, chi mette i piedi sul sedile. Se si mettono in pericolo poi gli altri passeggeri, si può arrivare addirittura a 3.400 euro di multa, circa $5.000, ma in situazioni veramente gravi. Io direi, se facessero un giro magari sui mezzi pubblici del nostro paese, farebbero i soldoni quelli che fanno multe, perché ovviamente se ne vedono di tutti i colori. Ad esempio a Cracovia le multe sono di 200 zloty, circa 45 euro, per chi ha comportamenti fastidiosi durante il trasporto in generale, quindi non parliamo soltanto di musica ad alto volume senza le cuffiette, ma molestie di qualsiasi tipo, ecco, anche parlare magari ad alta voce o comunque insomma avere un comportamento non corretto. Poi io non sopporto quelli che ad esempio mettono i piedi sui sedili e poi magari si tolgono anche le scarpe e altro, ecco, non aggiungiamo altro in questo pomeriggio. Arrivano i Subsonica, questa è Disco Labirinto.

canzone ormai storica di Enrico Ruggeri che vinse il Festival di Sanremo. Mistero, nessun mistero, perché tra poco parleremo anche di un anniversario importante qui su Blu 2000 con tantissimi appuntamenti per domenica prossima 4 ottobre. Restate con noi, un appuntamento davvero interessante. Subito la nuova di Revin Lini.

Blue con Silenzio, che è il nostro nuovo disco in blu 2000 della settimana, primo singolo che anticipa effettivamente il nuovo degli U2, è in arrivo dal titolo Carnival di Luz, in uscita il 13 novembre con 12 inediti. Ritorniamo in Italia con Tananai.

0: Con Lorenzo Sada in regia continua il nostro pomeriggio delle parole di Blu 2000. Non siamo da soli, e con noi anche Francesca Colombo di BAM, Biblioteca degli Alberi Milano. Buon pomeriggio Francesca, ben ritrovata.
1: Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Francesca, c'è un bel appuntamento, ormai conosciamo benissimo BAM, che cos'è la Biblioteca degli Alberi Milano, abbiamo parlato molte volte di Fondazione Riccardo Catella, che adesso propone domenica prossima una giornata molto profonda e interessante, possiamo dire.
1: Una giornata ispirata a celebrare San Francesco d'Assisi, che diventa tra l'altro festa nazionale di cui ricorrono gli 800 anni della morte, e quindi abbiamo deciso di partire da questo suo, una delle sue opere più famose, il Cantico delle Creature, che parla ancora oggi di armonia, di relazione, di responsabilità verso la natura, verso gli altri, e di stimolare artisti, drammaturghi, poeti, registi a reinterpretare oggi nel 2026 in chiave contemporanea il pensiero di San Francesco d'Assisi. E ne è nata una giornata da mattina a sera, da partiamo alle 10 e finiamo alle 7 di sera, e 10 eventi gratuiti, 10 eventi pensati per accogliere il nostro pubblico, dai bambini a un pubblico solo di adulti a un pubblico di famiglie.
0: Allora andiamo velocemente parlando appunto di questi appuntamenti che iniziano alle 11:30 del mattino.
1: Il Giusto. Primo inizia alle 10 in realtà.
0: Ah, il primo alle 10, ok.
1: Il primo alle 10, sì, è un cantico di una creatura, uno spettacolo di teatro di figura rivolto ai bambini, è un racconto per immagine dedicato proprio creeremo un libro pop-up di grandi dimensioni, ispirati ovviamente ai fioretti di San Francesco, alla storia di San Francesco, e i bambini lo vedranno prima in spettacolo e poi avranno la possibilità alle 11 di fare proprio un workshop e di portarsi a casa il proprio pop-up ispirato ovviamente a San Francesco. E questo poi, è il primo evento.
0: Esatto, poi ci sono le letture dal vivo con le riscritture poetiche anche del cantico.
1: Esatto, abbiamo commissionato a due grandi poeti del nostro tempo, Mariangela Gualtieri e Franco Arminio, una nuova riscrittura. Mariangela Gualtieri la condividerà con il pubblico e poi sarà anche a disposizione del pubblico con un rito sonoro, perché sarà la sua voce, il suo testo e anche una parte musicale alle 11:30, e invece Franco Arminio sarà alle 3:30 del pomeriggio, quindi due nuove poesie, diciamo, scritte apposta che verranno lette dagli autori proprio dalla loro bocca, dalla loro voce.
0: Nel giardino botanico in Porta Nuova non finisce qui, perché poi c'è anche questa installazione performativa che parla della casa anche.
1: Esatto, si chiama Homeland, tra l'altro questo è uno spettacolo straordinario francese che noi abbiamo prodotto in prima nazionale, ovviamente adattandolo al linguaggio italiano, traducendolo in italiano e anche adattandolo al nostro ambiente che è BAM, che è quindi site specific, e sarà una performance, un'installazione immersiva che rimane a disposizione dal mezzogiorno alle 4 del pomeriggio, dove il pubblico può in modo individuale, in modo spontaneo viverla e così ispirato sempre al pensiero di Francesco, portarsi a casa un po' di quello che sono i valori della casa, il valore dell'accoglienza, il valore dell'identità, della migrazione, e quindi un'esperienza che ognuno vivrà come vorrà.
0: Tutti i valori che riportano alla figura di San Francesco, ovviamente, di cui voi vi fate anche portavoce, perché in qualche modo la natura e tutto ciò che circonda questo bellissimo luogo di Milano è scritto proprio nelle vostre corde, lo diciamo Francesca.
1: Esatto, perché natura e cultura è proprio il binomio, tutto il nostro programma di 300 momenti culturali che organizziamo, pensiamo apposta per la città a Milano, è proprio ispirato alla natura, e quindi cerchiamo anche con gli artisti di raccogliere questa ispirazione meravigliosa che ci dà la natura.
0: E allora, presenza importante tra le altre presenze, quella di Monsignor Mario Delpini, che sarà alle 16:45.
1: E questo è lo spettacolo di chiusura, lo spettacolo per cui noi siamo davvero felici della presenza di Monsignor Delpini, perché si farà anche attore. Questa è una commissione, anche questa, fatta a 5 drammaturghi che hanno fatto poi una pièce teatrale che abbiamo affidato ad Andrea Chiodi, e sarà uno spettacolo dove Monsignor inizierà con la lingua, ovviamente leggerà il cantico nella versione originale francescana, quindi in volgare, e poi ci saranno gli attori che dialogheranno con questo coro di voci bianche dei bambini della Svizzera italiana, un coro straordinario che canterà le laudi francescane con tutto anche un po' di musica elettronica, e verranno rilette queste nuove interpretazioni del cantico. E la cosa secondo noi bella è che alla fine ci uniremo tutti noi, chi sarà presente, speriamo tanti sarete con noi a BAM domenica alle 4:30, perché leggeremo tutti assieme, insieme agli attori, insieme a tutti quanti, il cantico, alcune lasse del cantico, non tutte, ma lo leggeremo assieme proprio per avere un momento di comunità, di benessere e di pensiero e di grande comunità.
0: Bellissimo, bellissimo questo appuntamento, complimenti ancora una volta, tutto si va a innestare poi anche nelle versioni autunnali delle vostre iniziative, ce ne sono tante in cantiere.
1: Esatto, tutto lo spirito è questo, di portare veramente, grazie alla potenza straordinaria che è la musica, la danza, lo spettacolo, il circo, di farci stare bene assieme in uno spazio bello come la Biblioteca degli Alberi.
0: E poi è bellissimo anche il Roseto, ecco, chiudiamo segnalando il Roseto di BAM, che merita una visita, lo diciamo.
1: Il Roseto è un nuovo spazio, grazie per aver trovato, proprio ieri eravamo lì a fare delle prove e vi posso assicurare che nonostante siamo a fine settembre, domenica saremo già a ottobre, è in pieno fiore, ci sono le nostre 120 rose, le specie diverse di rose sono in fiore con i loro profumi straordinari ed è un luogo davvero, quello a differenza di BAM recintato, ed è un luogo anche di pace, di riflessione, di intimità, dove un po' magari fermarsi a riflettere e a semplicemente anche a guardare il cielo, che a Milano rallentare un po' non ci fa
0: benissimo. Francesca, grazie davvero per essere stata con noi, ricordiamo il sito www.bam.milano.it per maggiori informazioni, grazie mille.
1: Grazie, vi aspettiamo domenica.
0: Alla prossima, grazie a Francesca Colombo con noi. Noi continuiamo in musica, abbiamo l'ultimo singolo in ordine d'arrivo anche per Taylor Swift.

Seal con Chris From Rose. E allora parliamo anche di sprechi alimentari, non è mai abbastanza il tempo insomma che usiamo per parlarne, perché spesso ci chiediamo lo mangio, lo butto, e spesso basta saper leggere anche l'etichetta per evitare incomprensioni o evitare di cestinare il cibo. Ad esempio gli esperti, in occasione anche della giornata antispreco alimentare, dicono che c'è una bella differenza tra l'etichetta da consumarsi entro e da consumarsi preferibilmente entro, cioè non sono la stessa cosa. L'etichetta non serve soltanto a conoscere gli ingredienti, le caratteristiche nutrizionali di un prodotto, fornisce anche indicazioni importanti per conservarlo, utilizzarlo e consumarlo in sicurezza, evitando allo stesso tempo che alimenti ancora buoni al consumo vengano eliminati inutilmente. Quindi la dicitura da consumarsi entro, questo vale un po' per tutti, perché a volte siamo distratti, no? Li vediamo queste etichette ma non prestiamo abbastanza attenzione, riguarda alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, quindi è un'indicazione legata alla sicurezza. Una volta superata la data di scadenza l'alimento non deve essere consumato. E inoltre è fondamentale, ricordano anche di rispettare le condizioni di conservazione riportate sulla confezione. Invece quando leggiamo da consumarsi preferibilmente entro ha un significato differente, indica il termine minimo di conservazione, cioè la data fino alla quale l'alimento, se correttamente conservato, mantiene le sue caratteristiche specifiche. Dopo questo termine il prodotto può progressivamente perdere alcune proprietà qualitative, per esempio la fragranza, la consistenza, l'aroma, il colore, ma assolutamente non è cattivo, non è dannoso per la nostra salute, quindi non sicuro, né deve essere necessariamente buttato via, si può consumare. In Italia il 36% della popolazione non conosce bene la differenza tra queste due diciture, oppure le guardano un po' in maniera distratta, come spesso capita anche a me, cioè ogni tanto guardo queste etichette ma non presto la massima attenzione. Poi prima di fare la spesa è utile controllare quello che abbiamo già nel frigorifero, nel congelatore, nella dispensa. Una volta a casa possiamo collocare più in vista ad esempio gli alimenti da consumare prima e sistemare dietro quelli con una durata maggiore. Dovremmo fare un po' tutti così, anche al momento dell'acquisto non è sempre necessario cercare la confezione con la data più lontana. Se prevediamo di consumare un alimento a breve possiamo anche scegliere un prodotto con una data più vicina e quindi contribuiamo a limitare il rischio che rimanga invenduto, addirittura buttato dal negozio, dal supermercato dove abbiamo effettuato l'acquisto. Insomma sono piccole, grandi, semplici strategie che servono anche per dare una mano all'ambiente e anche evitare lo spreco di cibo. Quindi importante che se un prodotto magari è già stato aperto cerchiamo sull'etichetta le indicazioni sulla conservazione e sul tempo giusto di consumo dopo l'apertura. Tutto questo serve anche per programmare l'utilizzo di un prodotto, quindi mettere in evidenza gli alimenti da consumare prima, diciamo inserirli nel pasto successivo, utilizzarli nella preparazione di altre ricette. Quindi consigli fondamentali che servono comunque sempre, anche quando cerchiamo di mettere nel frigorifero l'alimento giusto per noi. Piccoli grandi consigli antispreco che vi abbiamo dato in questo momento prima di una grande canzone in una nuova versione dei Pink Floyd, questa Wish You Were Here, che insomma chiude ufficialmente la prima ora delle nostre parole di Blue 2000. Poi ci risentiremo dopo le news, tra poco parleremo di tante notizie musicali in vista anche il ritorno in musica di Siria.

Le parole di In Blu 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: in Blu 2000. Senti, fidati.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su Cinematografo.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: TV2000.it.

Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Il copilota omanita del Fly Dubai in volo tra Dubai e Tel Aviv ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. E questa è la ricostruzione dell'incidente sventato stamattina. Israele denuncia un attacco terroristico. Secondo i media, a prendere il controllo del volo mentre cadeva in picchiata è stato un team di piloti che si trovava sull'aereo per un trasferimento, che poi ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Netanyahu ha convocato il gabinetto di crisi. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre in Italia, che registra il dato più alto da 3 anni, secondo le stime preliminari dell'Istat. L'indice dei prezzi al consumo ha avuto una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua, da più 3,3% del mese precedente. A pesare, i prezzi dell'energia passati da più 17% a più 22%. Per trovare una variazione tendenziale superiore bisogna risalire al settembre 2020. 23, quando l'inflazione ha toccato il 5,3%. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sul disegno di legge antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi, la maggioranza ha votato a favore come Italia Viva, 5 Stelle, AVS, Futuro Nazionale contro, il PD non ha partecipato al voto. La senatrice a vita Liliana Segre aveva fatto appello all'unità e a trovare il punto d'incontro. Entro metà ottobre il testo, già approvato dal Senato, dovrebbe essere votato dall'Aula. Ancora morti sul lavoro alla Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino di 55 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da una fiammata durante una lavorazione su una nave. Un altro operaio di 29 anni di origine bengalese è gravissimo, e a Milanese un altro operaio 48enne è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane di 14 anni ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il compagno aggredito ha reagito e si è ferito ad una mano nel tentativo di difendersi. Sarà invece preso in carico dai servizi sociali di Lamezia Terme, il 14enne, fermato dai carabinieri il 23 settembre scorso, perché secondo quanto scoperto avrebbe pianificato di accoltellare l'insegnante d'italiano annunciando le sue intenzioni in una chat fra compagni. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Continua il nostro pomeriggio su Blu 2000, ben ritrovati con le parole anche in questo ultimo giorno di settembre e quindi guardando il calendario, guardando anche i nostri amici che ci scrivono i messaggi attraverso la mail diretta a radioinblu.it. Era Biagio Antonacci con Safe, questa bella novità di questo periodo con cui inauguriamo l'ultima mezz'ora di oggi dal titolo Spirituale. Allora salutiamo Mary, salutiamo Antonio, salutiamo Giovanni che ci hanno scritto negli ultimi minuti attraverso la posta elettronica, ci augurano ovviamente buon pomeriggio. Loro sono in varie faccende affaccendati, chi sta lavorando, chi sta studiando, insomma il classico andamento del pomeriggio in nostra compagnia anche con le canzoni che più vi piacciono e che ascoltiamo anche come novità, come la canzone appena passato appunto Spirituale. Per quanto riguarda invece ricordi datati, questo è invece il mio anno 1973, ci ascoltiamo questo grande successo di

Novità di Anna Castiglia, questa Niente di me, invece sappiamo tutto di lei. È appena uscita la notizia che a 26 anni dallo storico successo che ne ha un po' rivoluzionato l'immagine e la carriera, Siria tornerà sulle scene con Se t'amo no parte 2. Vi ricordate questa canzone? Appena ho letto il titolo mi è partito subito il ricordo di questo ritornello, Non so più se t'amo no, un nuovo singolo targato in questo caso Fluido Studio, nato dalla sintonia artistica con il duo salernitano I Fiori di Cadila, che ritornano anche loro sulla scena musicale. Nessuna operazione nostalgia, hanno precisato, né un semplice remix. Il brano praticamente si presenta come un vero e proprio capitolo a sé, inedito nel percorso artistico della cantautrice romana. Nel 2000 questa versione originale, guidata dalla produzione di Biagio Antonacci, segnò un cambiamento netto nel percorso di Siria, archiviando un po' l'estetica rassicurante della ragazza della porta accanto, magari acqua e sapone, delle sue prime affermazioni a Sanremo, per abbracciare, diciamo, questo pop più up tempo, grintoso e sfacciato, capace anche di trascinare il disco come una sorta di goccia d'acqua ai vertici delle classifiche, anche poi di imporsi nelle principali manifestazioni estive dell'epoca. Fu veramente un grande tormentone di quel periodo. A distanza di oltre un quarto di secolo sono stati proprio i Fiori di Cadillac a fare questa proposta a Siria, per riprendere quel filo mai spezzato, quindi proporle di riscrivere la storia da una prospettiva differente. È scritto insieme a Luigi Savio Salvio e prodotto anche dal duo campano, il pezzo diciamo che abbandona le sonorità di inizio millennio per immergersi in questi nuovi suoni che hanno delle atmosfere calde, arricchite da queste chitarre sognanti, anche suggestioni sudamericane, che poi proiettano l'ascoltatore verso un incontro romantico su una spiaggia isolata. Insomma, non ci resta poi che ascoltarlo questo nuovo singolo, questa nuova versione di Se t'amo no di Siria, che ascolteremo prestissimo, ovviamente anche qui su In Blu 2000. Intanto ci concentriamo su personaggi che hanno abbandonato, almeno l'intenzione è quella di abbandonare le scene almeno per un anno. Staremo a vedere se manterrà, diciamo, questa sorta di minaccia ormai per tutti i fan che la amano. Parliamo di Ariana Grande, la sua canzone si intitola Petal. Jennifer.

canzone di Ariana Grande, Petal, qui su Blu 2000. Buon pomeriggio ancora per questa giornata di mercoledì insieme. Natura, benessere e consapevolezza sono ingredienti fondamentali con cui adesso ce ne andiamo idealmente a Piacenza. C'è questa bella iniziativa del Codice del Bosco che si terrà dal 3 ottobre al 4 ottobre, quindi sabato prossimo alle 17.30, domenica 4 ottobre dalle 14 alle 20.15. Quindi due giorni belli pieni di stimoli, se amate la natura da quelle parti, esperienze anche nel primo weekend di ottobre, apparentemente senza nessun rapporto fra loro, ma dalla stessa sorgente origine. Parliamo dell'associazione La Cura del Bosco, che li organizza nel solco delle sue attività di connessione proprio alla natura dentro e fuori ognuno di noi. Sabato si terrà il primo dei 5 nuovi incontri autunnali al Salone Monumentale della Biblioteca Landi, dedicati al benessere come consapevolezza, che ha già visto un primo ciclo durante la primavera. Si parlerà anche di luoghi, mondo animale e vegetale, per continuare a cercare anche di capire la complessità del nostro presente. Verrà approfondito in questo nuovo ciclo autunnale il mondo dei legami invisibili dentro di noi. Bella questa cosa, anche molto filosofica, iniziando da un dialogo dal titolo Segnali dall'inconscio, quindi intuizione, archetipi, percezione sensoriale. Ci saranno psicologi protagonisti e autori anche di libri, e il ciclo proseguirà poi per ogni 15 giorni fino alla fine di novembre con incontri sugli studi differenti di autori circa l'influenza anche della meditazione che ha sul nostro sistema neurologico, sulla compassione. Si tratterà il tema della fede e della preghiera, e infine anche i rapporti fra la meccanica quantistica, e qui ragazzi bisogna avere dei cervelloni per poter entrare nei meandri di queste discussioni, ma la spiritualità regnerà sovrana. Per maggiori informazioni vi do il sito internet di questa bella manifestazione, www.lacuradelbosco.it. Continuiamo in musica, ci sono i Neck, questa è My Sharona.

Come al solito nell'ultima mezz'ora delle parole di Blu 2000 ci concentriamo sulle novità musicali e in questo caso una grande novità bella pesante per tutti noi che amiamo Vasco Rossi, perché ha annunciato questo nuovo album Vasco Live 2026 di Essential. Il disco uscirà il prossimo 27 novembre, quindi c'è ancora da aspettare un po', ed è la fotografia praticamente di Vasco Live 2026, il fortunatissimo sold out tour negli stadi che ha visto Vasco protagonista. Il nuovo album, che già si può preordinare dal prossimo 2 ottobre, conterrà le tracce dal vivo registrate durante questi mitici live. L'album verrà anticipato dal singolo live di Marea, che verrà accompagnato anche da un video creato appositamente. E a proposito di grande musica, guardiamo già oltre al 2026-2027, appunto perché Vasco Rossi sarà protagonista sul palco dal 6 al 25 giugno, si regalerà 10 concerti consecutivi allo Stadio Olimpico di Roma. È una residency che sarà l'atto finale del giubileo chiamato di Vasco, la grande festa per i suoi 50 anni di carriera. Quindi insomma, per tutti gli appassionati della musica e del rock di Vasco Rossi, sicuramente un'occasione ghiotta per vivere quest'anno non solo con un disco live, ma anche proprio vederlo dal vivo.

0: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono, uno dei piloti del Fly Dubai, in volo appunto tra Dubai e Tel Aviv, ha accoltellato l'altro e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. Sarebbe questa la ricostruzione dell'incidente sventato stamattina. Secondo i media, a prendere il controllo del volo mentre cadeva in picchiata è stato un team di piloti che si trovava sull'aereo per un trasferimento e che poi ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Secondo il ministro della difesa israeliano Katz è stato un tentativo di attacco jihadista. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre che registra il dato più alto da ben 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi al consumo ha avuto una variazione pari a più 0,7% su base mensile e più 4,2% su base annua, da più 3,3% del mese precedente. A pesare i prezzi dell'energia passati da più 17 a più 22, sale il carrello della spesa che registra un rincaro dell'1,7%. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sul DDL antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi, la maggioranza ha votato a favore come Italia Viva, 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale contro, il PD non ha partecipato al voto. Ancora morti sul lavoro, la Fincantiere di Ancona, un operaio tunisino di 55 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone di Fincantieri. Un altro operaio di origine bengalese è gravissimo. Nel milanese invece a Robeco sul Naviglio un operaio di 48 anni è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. Il recente viaggio apostolico in Francia, nelle parole nel cuore del Papa stamane, l'udienza generale del mercoledì, appello finale per la cessazione delle violenze nel Tigray in Etiopia. La Procura di Roma, come annunciato, dopo la disponibilità della Francia a fornire documenti sulla strage di Ustica, ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione. Ci sono ora nuove prospettive di indagine, ha detto il procuratore Lovoi. Tra la documentazione che fornirà a Parigi, anche i 9 file informatici e 2 documenti del Ministero della Difesa francesi. Ora servono i fatti e capire che valore avranno le carte fornite, dice Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime della strage di Ustica. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: giorni più duri, dice cose straordinarie.
1: In Blu 2000 News.
2: Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, uno dei piloti cerca di dirottare l'aereo con a bordo 177 persone per farlo schiantare, evitata la tragedia grazie all'altro pilota e ai passeggeri. Mattarella incontra a Milano i familiari delle vittime della strage di Linnati dell'ottobre 2001, morirono 118 persone. Il dolore non si attenua, può tradursi in modo positivo. A settembre un nuovo balzo dell'inflazione su base annua al 4,2% e al massimo degli ultimi tre anni, bollette di gas ed elettricità previsti rincari del 37%. Il viaggio apostolico in Francia, nelle parole nel cuore del Papa Leone XIV, stamane udienza generale del mercoledì, appello per la fine delle violenze nel Tigray in Etiopia. Buonasera da Franco Rossi. Panico, grande panico tra i passeggeri del volo Fly Dubai decollato questa mattina dagli Emirati con destinazione Tel Aviv, atterrato d'emergenza in Arabia. Uno dei piloti avrebbe tentato di farlo schiantare, l'intervento dell'altro e di alcuni passeggeri hanno evitato la tragedia. Tanti gli aspetti da chiarire, Israele indaga per terrorismo. Chiara Placenti.
3: L'aereo decollato dagli Emirati alle 7.05 locali e diretto all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con 177 persone a bordo ha fatto una deviazione per atterrare in emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Il volo ha perso circa 4.000 metri di quota in 29 secondi. Il velivolo avrebbe prima trasmesso il codice 7700 che segnala un'emergenza generale, poi il 7500 possibile tentativo di dirottamento. La compagnia aerea riferisce di una colluttazione in cabina di pilotaggio. Il pilota umanita per motivi da accertare avrebbe ferito con un coltello il copilota e tentato di far schiantare l'aereo, ma è stato fermato grazie anche all'intervento di piloti israeliani a bordo come passeggeri. Le autorità israeliane indagano su un possibile attacco terroristico. Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza. Drammatico il racconto dei passeggeri. Abbiamo sentito delle urla, visto sangue in cabina di pilotaggio. Temevamo un nuovo 11 settembre. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: Ed appunto l'attentato alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001 ha fatto cambiare molte regole in tema di sicurezza sugli aerei. Beatrice Bossi.
4: L'11 settembre del 2001 ha cambiato anche la storia dell'aviazione civile, tra le tante novità quelle che riguardano le cabine di pilotaggio diventate di fatto blindate, porte corazzate capaci di resistere ad effrazione ed armi da fuoco, codici di accesso per autorizzarne l'ingresso, presenza continua di almeno due persone al pannello di comando e controllo incrociato di ogni azione da parte di pilota e copilota. Regole stringenti che non sono bastate ad evitare però altre stragi, come quella della Malaysia Airlines del 2014 che ha causato la morte di 239 persone o della Germanwings avvenuta l'anno successivo che ha spezzato altre 150 vite. Le indagini hanno stabilito in entrambi i casi che gli incidenti furono causati da azioni deliberate dei primi ufficiali, depressi o con tendenze suicide che le compagnie non avevano rilevato. Da allora anche le regole sulla salute psichica dei piloti sono cambiate, puntando adesso molto di più sulla prevenzione e sul supporto. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Golfo Persico, Stretto di Hormuz, continua il botte e risposta diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Intanto Israele continua a lanciare bombe su Gaza ed ancora morti. Marco Burini.
5: Tra Stati Uniti e Iran prosegue il botte e risposta diplomatico, mentre nello stretto di Hormuz si continua a sparare. Abbiamo preso di mira alcune navi che tentavano di passare, fanno sapere i Pasdaran. Pare siano due petroliere e una nave cisterna. Oggi il regime di Teheran dice di aver ricevuto una nuova proposta da Washington, tramite il Qatar che fa da mediatore, dopo che Trump ha rifiutato quella degli Ayatollah per riaprire Hormuz a determinate condizioni. Ma intanto i principali produttori di greggio della regione, Arabia Saudita, Iraq e Emirati Arabi, hanno trovato via alternative per esportarlo, mentre il segretario della NATO Rutte dice che alcuni paesi europei stanno sminando lo stretto con discrezione. È senza alcuna discrezione, invece, che sull'altro versante della crisi mediorientale Israele seguita a bombardare Gaza. Almeno 6 morti e 20 feriti nei raid sulla striscia. Non miliziani di Hamas, ma civili. Marco Burini, lì nello studio.
2: E la Russia continua a lanciare missili e droni sull'Ucraina e in particolare sulla capitale Kiev. Il punto di Vittorio Torre.
6: Ieri le parole di Lavrov sull'Europa, che secondo il ministro degli esteri di Mosca sarebbe ormai in guerra con la Federazione Russa. Oggi a rincarare la dose la sua portavoce Maria Zakharova. Le fabbriche europee che operano nel settore della difesa sono obiettivi militari legittimi. In Polonia è scattato il massimo livello di allerta durante gli attacchi russi sull'Ucraina. 2 aeroporti civili sono stati chiusi per consentire le operazioni dei caccia. Secondo informazioni di intelligence, Mosca punta a intensificare gli attacchi contro obiettivi civili e infrastrutture energetiche ucraine. Nella regione di Kiev è morto un ragazzo di 14 anni. Il segretario generale della NATO ha chiesto ai paesi dell'alleanza di inviare intercettori. Intanto Zelensky si è recato in Donbass, dove le forze ucraine hanno riconquistato circa 50 chilometri quadrati di territorio nella zona di Liman. Vito Dettore, linea allo studio.
2: Il presidente Mattarella oggi era a Milano per i 120 anni della CGIL, ma anche per commemorare le vittime del disastro aereo di Linate di 25 anni fa. Elena Seno.
7: La CGIL ha chiuso le celebrazioni per i suoi 120 anni di storia accogliendo in platea la Scala di Milano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e poi il grazie del Segretario Generale Maurizio Landini, che nel suo discorso ha richiamato la costante vicinanza di Mattarella al mondo del lavoro, che lotta per il riconoscimento pieno dei propri diritti a partire dalla sicurezza. E a Milano il Capo dello Stato ha incontrato anche i familiari delle 118 vittime, l'unico sopravvissuto del disastro aereo di Linate avvenuto l'8 ottobre del 2020. Mattarella ha espresso personale vicinanza e ha sottolineato poi l'impegno di solidarietà che ne è scaturito con borse di studio e premi di laurea voluti dal comitato nato dopo l'incidente.
8: Questo riversare sul futuro il dolore in maniera positiva è una scelta non facile, è una scelta di grande valore.
7: Elena Seno, linea allo studio.
2: È da registrare purtroppo ancora morti sul lavoro. La Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino, 55 anni, è morto dopo essere stato investito da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone di Fincantieri. Nel milanese, a Robecco sul Naviglio, un operaio, 48 anni, è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. A Ivrea al via l'udienza preliminare per l'incidente ferroviario alla stazione di Brandizzo, dove nel 2023 5 operai morirono travolti da un convoglio mentre lavoravano sulla linea Torino-Milano. Alessio Orlandi.
9: È stata tutta incentrata sulla costituzione delle parti civili l'udienza preliminare di questa mattina per l'incidente ferroviario 3 anni fa a Brandizzo in cui morirono 5 operai. 35 le richieste per entrare a far parte del processo presentate nel Palazzo di Giustizia di Ivrea, tra cui quelle di diverse organizzazioni sindacali del comune di Brandizzo, della regione Piemonte e dell'INAIL. La strage si consumò nella notte fra il 30 e il 31 agosto del 2023 quando un treno travolse e uccise Michael Zanera, 34 anni, Giuseppe Sorvillo, 43, Saverio Giuseppe Lombardo, 52, Giuseppe Aversa, 49 e Kevin Lagana, 22 anni. I 5 operai della Sigifer stavano effettuando opere di manutenzione sulla linea Torino-Milano e in quel momento la circolazione dei convogli avrebbe dovuto essere interrotta. 24 gli indagati per quel tragico incidente, 3 società e 21 persone fisiche, tra cui Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi al vertice del gruppo Ferrovie dello Stato. I reati a vario titolo sono di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario, oltre alle contestazioni legate alle normative inerenti alla sicurezza sul lavoro. Il 28 ottobre la prossima udienza. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Nuovo balzo dell'inflazione a settembre su base annua è al 4,2%, al massimo degli ultimi 3 anni. Bollette gas ed elettricità, previsti rincari del 37%. Giuseppe Caporaso.
10: Dopo il taglio al prezzo del carburante, l'ENI ha deciso di applicare uno sconto del 30% per 2 anni sulle bollette di luce e gas da ottobre per tutti i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude. Per i consumatori il risparmio potrebbe essere di circa 200 euro. Una mossa che ha visto la risposta di Enel A2A arrivata a stretto giro: le nostre offerte sono già più basse. Ed interviene anche la Premier Giorgia Meloni: auspico che altri attori del mercato, ha detto, diano una mano. Sempre sul fronte bollette interviene anche la Era l'autorità del settore, che sottolinea come nel quarto trimestre la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà del 37%. A pesare per l'autorità è l'instabilità del quadro geopolitico internazionale, che incide sui prezzi delle materie prime energetiche. E le associazioni dei consumatori preoccupate chiedono interventi immediati per venire incontro ai 3 milioni di vulnerabili alla vigilia dell'autunno caldo sul fronte dei prezzi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Apriamo la pagina politica. Nuova legge elettorale in aula alla Camera. Per noi in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
11: Buonasera Franco, in un clima tutt'altro che sereno è approdata in aula la riforma della legge elettorale, domani il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, la prima prova per verificare la compattezza della maggioranza, motivo per cui massima allerta tra i deputati della coalizione di governo, poiché di fronte ad un voto negativo si andrebbe verso una crisi di governo, le opposizioni invece sulle barricate e proteste attese in aula. La settimana prossima ci saranno due voti di fiducia e poi quello sul provvedimento a scrutinio segreto. Intanto dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera il via libera al mandato al relatore sul disegno di legge sull'antisemitismo a favore i gruppi di maggioranza, divisa l'opposizione 5 Stelle AVS contrari, a favore hanno votato Azione Italia Viva. Il PD non ha partecipato al voto, a nulla dunque servito l'appello della senatrice a vita Liliana Segre di trovare un'intesa venerdì. L'approdo in aula da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Grazie Augusto per questo aggiornamento ed ora parliamo dell'udienza del mercoledì di Papa Leone XIV, un viaggio apostolico in Francia, nelle parole e nel cuore del pontefice, appello per la fine delle violenze nel Tigray in Etiopia. Cristiana Caricato.
12: La liturgia solenne e festosa a Notre Dame ha ritrovato in tutto il suo splendore l'energia degli 80.000 giovani nello Stade de France à Saint-Denis, la meravigliosa e imponente festa della fede tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, e poi la commovente intimità della grotta di Massabielle a Lourdes. Solo alcune delle istantanee che Papa Leone ripropone ai 20.000 fedeli racchiusi in Piazza San Pietro, inondata dal sole nella catechesi, in cui ripercorre un viaggio sul tema della rinascita, rappresentato dalla cattedrale di Parigi, rinata dopo il drammatico incendio del 2019, simbolo di una chiesa che ha ritrovato linfa e profondità.
13: Vi è tuttavia nella chiesa in Francia un segno di rinascita che dura da alcuni anni, cioè il notevole e crescente numero di giovani e adulti che chiedono il battesimo.
12: Il Papa, nel ripercorrere la visita oltre Alpe, legge in ogni tappa la vitalità della fede di persone che amano Cristo, una bella sorpresa di Dio che gli ha permesso di lanciare messaggi inequivocabili, dal riconoscimento del dolore causato alle vittime degli abusi al richiamo alla sacralità della vita. Al termine dell'udienza lo sguardo al Tigray, regione a nord dell'Etiopia, dove sono riprese le ostilità tra esercito governativo e separatisti, con l'appello per garantire l'arrivo di aiuti umanitari e incoraggiare il dialogo tra le parti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Chiudiamo con la borsa, che da Piazza Affari a Milano il FTSE MIB su terreno negativo, meno 0,84%, lo spread BTP Bund è a 103 punti, più 3,42%. A conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sada in regia, buona serata.
14: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
15: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
16: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio, che si apre oggi con la parola della settimana di Jacopo Maccioni.
17: Esistono delle parole, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, che sono nate contemporaneamente alla nostra vita, per cui abbiamo la possibilità e abbiamo avuto la fortuna di vederne l'origine e l'evoluzione. Ed è quello che è capitato alla parola di questa settimana. Una parola recente, moderna, della quale, come abbiamo detto, possiamo osservarne la storia. Storia della quale molti di noi sono stati testimoni. È una parola talmente moderna che nei vocabolari della lingua italiana, prima del 1969, non la troviamo. Lì non è ancora contemplata. Il vocabolario Zingarelli del 1970 non ce l'ha e l'edizione del 1983 la contrassegna come termine giuridico. Il Devoto Oli, edizione 1971, riporta un verbo. Riporta il verbo depistare, ma non ancora il sostantivo depistaggio, che è la parola di questa settimana. Il termine depistare, che si intuisce bene il significato, far perdere la pista, da cui deriva per sostantivazione la parola depistaggio. Il termine depistare, dicevo, viene usato nel linguaggio poliziesco a partire dagli anni 50 del Novecento. Elemento importante della parola è il suffisso aggio, depistaggio, che determina l'azione del depistare come attività sistematica. Ma vediamone insieme la genealogia, che contemporaneamente ci racconta anche la storia della nostra Italia repubblicana. Depistare, abbiamo detto, significa mettere fuori pista, anche far perdere le tracce. Nel diritto penale italiano entra nel 2016 con l'articolo 375, frode processuale e depistaggio, la legge 133. Nella coscienza civile entra però molto prima, il 12 dicembre 1969. È Camilla Cederna, giornalista dell'Espresso, che in un articolo del 15 dicembre, tre giorni dopo la strage tremenda di Piazza Fontana, usa la frase «tentativo di depistare le indagini». Siamo di fronte al depistaggio come metodo di Stato. Cos'era successo il 12 dicembre 1969? Una bomba, piazzata alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, esplode, provocando in un attimo 17 morti e 88 feriti. Immediatamente appare il colpevole, preparato ad arte in precedenza. La pista anarchica. È arrestato immediatamente Pietro Valpreda, ballerino, poeta, scrittore, arrestato per la testimonianza del tassista Cornelio Rolandi, scomparso poi per problemi cardiaci. E è arrestato insieme a Valpreda il ferroviere, padre di famiglia, Giuseppe Pinelli. Tre giorni di interrogatorio pressante con una tragica conclusione. La messa in scena di un suicidio, il defenestramento dalla questura di Milano dell'anarchico Giuseppe Pinelli. L'interrogatorio, per le modalità e rituali e per le azioni compiute dai vari personaggi che hanno ruotato intorno all'anarchico ferroviere, è palesemente illegale. Iniziano anche ad apparire strani volantini. Vengono registrate testimonianze pilotate e spariscono verbali. L'obiettivo? accreditare la matrice anarchica e giustificare la strategia della tensione. Dopo questa prima fase di depistaggio, ne viene costruita un'altra, l'insabbiamento della pista neofascista. Nel 1962, tre anni dopo, grazie anche all'azione di giornalisti che operano creando un sistema di controinformazione rispetto ai portavoce ufficiali, emergono legami tra Ordine Nuovo, SID e Ufficio Affari Riservati. Anche qui abbiamo fascicoli che spariscono. Abbiamo la morte di un teste, Armando Calzolari, e di nuovo un suicidio, quello dell'agente SID Stefano Serpieri. Nel 2005 la Cassazione assolve i neofascisti, all'epoca arrestati, e cioè Freda e Ventura, per insufficienza di prove, ma riconosce la Cassazione che la strage fu di matrice nera e che furono attuati depistaggi. Il depistaggio, quindi, vediamo che non è solo nascondere le prove, è costruire una verità alternativa, usare apparati dello Stato per orientare l'opinione pubblica e la magistratura. È così che nasce il doppio Stato: quello visibile processa e quello invisibile sabota. C'è un momento in cui il depistaggio diventa sistema. È la storia alla quale assistiamo negli anni 70-80 ed è questa la seconda fase della storia della Repubblica. Quattro episodi tragici caratterizzano questo periodo, definiti con un nome: Italicus, Bologna, Ustica, Rapido 904. Lo schema del depistaggio è sempre lo stesso, che ritorna e segue questo ritmo: inquinamento della scena, periti che non trovano l'esplosivo, bossoli che vengono sostituiti. Pista estera: si accredita un terrorismo internazionale che serve per coprire l'eversione interna. Testimoni chiave che muoiono: Mino Pecorelli, Mauro De Mauro, il colonnello Mario Ferraro. Quarto, segreto di Stato: a posto sui documenti per 30-40 anni. La parola depistaggio smette di indicare un singolo atto e diventa così categoria storica, metodo di governo delle crisi. La terza fase è quella che potremmo titolarla Tangentopoli e i depistaggi di contorno, che prende piede negli anni 90. Qui il depistaggio ha meno spargimento di sangue e maggiore intervento sui documenti. Improvvisamente spariscono Faldoni, o si dimenticano rogatorie, o si avvisano preventivamente gli indagati. Il caso chiave di questa fase è il suicidio di Gabriele Cagliari e di Raul Gardini. Non si depista la strage, si depista la corruzione di sistema. Ma la parola depistaggio entra in questo periodo nel linguaggio comune. È un depistaggio, diventa sinonimo di ci stanno fregando. La quarta fase ha inizio negli anni 2000. È quella del depistaggio digitale e mediatico. Con i social il depistaggio non ha più bisogno del SID. Bastano fake account, dossier anonimi, fughe di notizie pilotate. Troviamo qui, nei primi periodi, il caso Cogne, depistaggio mediatico sulla madre mostro operato dalla stampa per vendere copie o dalle emittenti televisive per raggiungere record di ascolto. Il caso Garlasco, per il quale ogni 5 anni vengono rilanciate piste alternative per tenere aperto il circo e l'attrazione dei cittadini boccaloni. Ma il salto più preoccupante e grave è quello che coinvolge i casi di Stato. E abbiamo il caso Stefano Cucchi del 2009 e il depistaggio creato da Uomini in Divisa. Stefano muore dopo un pesante pestaggio avvenuto in caserma. E il depistaggio come avviene? Cartella clinica falsa, è caduto dalle scale. Verbali riscritti, testi concordati via chat. Noi ci siamo coperti a vicenda. 9 lunghi anni di processo per arrivare a condanne definitive. Qui il depistaggio è documentato in diretta. I carabinieri lo organizzano su WhatsApp. È la versione 2.0 di Piazza Fontana. Non più servizi, ma pezzi di arma. La Cassazione userà proprio la parola depistaggio nella sentenza. Il caso Giulio Regeni del 2016, che presenta il caso di un depistaggio di Stato estero e italiano contemporaneamente. Il ricercatore italiano in Egitto è torturato e ucciso al Cairo. Depistaggio egiziano. 5 versioni ufficiali. Incidente, crimine, gay, banda di rapinatori, uccisa in scena. Depistaggio italiano, ritardi, omissioni, mancata collaborazione dei nostri servizi. Procura di Roma iscrive 4007 egiziani, ma il processo va avanti a rilento. Il caso mostra che il depistaggio oggi è transnazionale. Si depista per ragioni di Stato, Eni, gas, Libia. Altro caso, Emanuela Orlandi, 1983-2023, depistaggio lungo 40 anni, pista internazionale, banda della maglia.

0: al pestaggio di Cucchi e di aver subito minacce per non parlare. Depistaggio. Interno all'arma, verbali spariti, Ranucci trasferito, isolato, sottoposto a procedimento disciplinare. Mediatico. Macchina del fango. È un mitomane. Vuole soldi. Depistaggio giudiziario. La procura indaga lui per calunnia prima di indagare i colleghi. È il depistaggio in tempo reale. Non si aspetta il morto per depistare. Si depista il testimone vivo. Piazza Fontana 4.0. Non si costruisce la pista anarchica. Si distrugge la credibilità di chi può incastrare l'istituzione. Il depistaggio in Italia non è deviazione patologica, è tecnica di governo dell'impunità. Cambia pelle. Da bombe a chat, da SID a ufficio disciplinare, ma la funzione resta, separa lo Stato dalla sua responsabilità. Perché la parola depistaggio è una parola importante? Uno, perché ha un aspetto giuridico. Abbiamo parlato dell'articolo 375, introdotto nel 2016, punisce il pubblico ufficiale che depista. Prima non era reato autonomo. La parola ha un peso politico. Dire depistaggio significa dire che esiste un potere che delinque per proteggersi. Non è errore, è metodo. La parola è importante da un punto di vista civile. Ogni depistaggio produce vittime di seconda generazione. I familiari che per 30 anni battono i palazzi, da Licia Pinelli a Ilaria Cucchi. Da Piazza Fontana a Ranucci. Il depistaggio racconta la stessa storia, la difficoltà dello Stato italiano a processare se stesso. La differenza è che oggi abbiamo chat, telecamere, Ranucci che parla. Il depistaggio non è più invisibile, è combattuto in pubblico, ma vince ancora, spesso, perché il tempo, la burocrazia, la stanchezza dell'opinione pubblica sono i suoi alleati migliori. La parola quindi di questa settimana non è cronaca, è categoria interpretativa. Quando sentiamo depistaggio ci dobbiamo chiedere chi ha paura della verità. E cosa perde se esce?
1: Triste col suo bicchiere di Barbera.
2: Giorgio Gaber, Barbera Champagne.
1: Il suo vicino è in abito da sera. Triste col suo bicchiere di Champagne.

0: Termina anche per oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì sulle nostre frequenze, alle ore 12:06:18:15, dopo i notiziari, ma potete seguirci anche quando siete in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
2: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
3: Completamente guariti? Perfettamente curati.
4: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
5: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
6: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
7: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni. Al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Almanacco del giorno pop
8: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
7: a cura di Alessandro Ferri e
8: Carlo Paschi,
7: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
8: che hanno fatto la storia di quella settimana.
7: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
8: su Radio Incontri in Blu.
9: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
10: La voce della tua comunità.
9: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne son rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di paranza, paranza, paranza.

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 30 settembre del GR Valdichiana. I carabinieri della compagnia di Cortona hanno arrestato in flagranza un uomo 38enne residente a Perugia per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione si inserisce nell'ambito dei controlli del territorio eseguiti dai militari dell'arma sulle principali strade che attraversano il territorio di competenza. Nel corso delle verifiche, i carabinieri hanno proceduto al controllo di un'autovettura in transito lungo la strada regionale 71. Durante le operazioni di identificazione e controllo, l'uomo è apparso sin da subito nervoso. In tal senso è stato sottoposto a perquisizione veicolare e personale che ha determinato il rinvenimento di 9 dosi di cocaina nascoste in una scatola artigianale con aggancio magnetico posizionata sotto il sedile del conducente. A quel punto i carabinieri della stazione di Terontola hanno deciso di estendere la perquisizione all'abitazione dell'uomo, rinvenendo e sequestrando ulteriori 20 dosi della stessa sostanza, nonché un bilancino di precisione. La droga e il bilancino sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle attività di rito, l'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria competente, che ha disposto la misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell'udienza di convalida. Sono in corso ulteriori indagini per verificare anche la destinazione della droga rinvenuta e sequestrata. Sabato 3 ottobre a Cortona prende l'avvio la seconda edizione di Teatrarte, un cartello di eventi che intende valorizzare il territorio e coinvolgere la cittadinanza attraverso il nuovo allestimento della mostra permanente di Francesco Sandrelli, un workshop di teatro, una lettura scenica di autori vari e una performance artistica del maestro Koei Ota. L'organizzazione dell'evento è a cura dell'Associazione Francesco Sandrelli, che dal 3 al 10 ottobre, con il patrocinio del Comune di Cortona, proporrà un programma di eventi tra pittura e arte performativa. Si comincia il 3 ottobre nello spazio Galleria dell'Associazione Francesco Sandrelli in via della Repubblica 5 a Camucia. Sarà inaugurato il nuovo allestimento della mostra permanente delle opere pittoriche e poetiche di Francesco Sandrelli, che sarà visitabile tutti i giorni per la durata del progetto dalle 16 alle 19, in seguito su appuntamento e durante gli eventi della programmazione annuale. Il vernissage avrà luogo sabato 3 ottobre alle 17.30 con la presentazione del giornalista culturale Marco Botti. Ma sui numerosi appuntamenti di Teatrarte 2026 sentiamo direttamente dalla voce di Maria Sandrelli, che è promotrice e curatrice dell'associazione.
1: Dal 3 al 10 ottobre torna Teatrarte per la seconda edizione. Teatrarte è una rassegna di eventi tra arte performativa e arte pittorica e siamo giunti alla seconda edizione. Dal 3 al 10 ottobre ci saranno vari appuntamenti, il primo il 3 ottobre col nuovo allestimento della mostra di Francesco Sandrelli, ci sarà poi un workshop di teatro dal 6 al 9 di ottobre, il 9 ottobre una lettura di vari autori per il lancio del book crossing che c'è stato donato dall'associazione Cauta e realizzata dall'associazione Officine Zero per appunto scambio libro gratuito. E il 10 invece chiude la rassegna con la performance artistica del maestro Koei Ota, una performance estemporanea, di arte estemporanea, con il coinvolgimento anche del pubblico, che poi rimarrà l'opera realizzata il 10 ottobre e rimarrà in mostra fino al 24 ottobre. Tutte le attività sono gratuite e a ingresso libero. Per il workshop di teatro tenuto il 6 e il 7 da Francesca Caprai e l'8 e il 9 da Riccardo Vannuccini è gradita la prenotazione all'indirizzo della

0: all'associazione associazionefranciscosandrelli@gmail.com o al numero di telefono 347-166-2081. Vi aspettiamo a Teatro Arte dal 3 al 10 ottobre all'Associazione Francesco Sandrelli in Via della Repubblica 5. Grazie a tutti.
1: Ricordo ancora, ingresso gratuito a tutte le attività. Per i workshop di arti sceniche è vivamente consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, telefono cellulare 347-166-2081. Ripeto, 347-166-2081. Oppure scrivere direttamente all'indirizzo mail associazionefrancescosandrelli@gmail.com. Il nostro vescovo Andrea Migliavacca è stato nominato alla guida del Consiglio per gli Affari Giuridici della CEI. La nomina è stata ratificata dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, che ha proceduto altresì al rinnovo di numerosi incarichi negli organismi della CEI, della Caritas Italiana e di altre associazioni ecclesiali. È un incarico molto importante perché questo consiglio agisce di norma su richiesta del segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana ed esamina i problemi giuridici importanti per l'attività della Chiesa in Italia. Alla guida del Consiglio per gli Affari Giuridici, quindi, dal 23 settembre c'è il nostro vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, Monsignor Andrea Migliavacca, che sarà affiancato come membri dai vescovi di Locri, Gerace, Cesare Di Pietro, di Patti, Guglielmo, Giombanco, di Mondovì, Egidio, Mirangoli e di Adria, Rovigo, Pierantonio, Pavanello. A Sua Eccellenza Monsignor Migliavacca, le congratulazioni di Radio Incontri in Blu Cortona e un fraterno augurio di buon lavoro nella Conferenza Episcopale Italiana, cioè nell'Assemblea Permanente dei Vescovi Italiani della Chiesa Cattolica. Buon lavoro, Vescovo Andrea. A Castiglion Fiorentino, domenica 4 ottobre, caccia ai tesori arancioni. L'iniziativa del Touring Club italiano, che coinvolgerà in contemporanea oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il percorso si svolgerà dalle 15 alle 18, con ritrovo all'ufficio turismo in piazza del municipio, e durerà circa 2 ore. I partecipanti ritireranno gli indizi al punto di ritrovo e si sfideranno in squadre composte da un massimo di 6 persone. I bambini fino a 6 anni potranno partecipare senza essere conteggiati nel numero dei componenti. Il percorso si snoda tra storia, tradizioni, curiosità e assaggi di prodotti locali del centro storico. Il programma prevede l'apertura straordinaria delle chiese del centro storico, una visita alla Castiglion Fiorentino sotterranea dedicata ai bambini e una visita alla chiesa e al chiostro di San Francesco nell'ambito delle iniziative ispirate al santo nell'anno dell'ottavo centenario della sua morte. Al termine, ogni squadra riceverà una sacca zaino e un passaporto da timbrare come ricordo della partecipazione. Le iscrizioni si effettuano online su tesori.bandieraarancioni.it. Nella pagina dedicata a Castiglion Fiorentino i posti sono limitati ed è previsto un contributo suggerito di 7 euro a persona a sostegno delle attività del Touring Club italiano. Il parcheggio consigliato è in piazza Garibaldi. Per informazioni 349-576-4969, alla Proloco 0575 65 64 93 oppure all'indirizzo mail turismo@comune.castiglionfiorentino.ar.it. Per la pagina dello spettacolo andiamo ad Arezzo. Un dialogo affascinante tra Medioevo e modernità si accende nel segno di San Francesco. Domenica 4 ottobre alle ore 15 la splendida Cattedrale dei Santi Pietro e Donato ad Arezzo accoglierà il suggestivo incontro corale ad ingresso libero. Sia laudato San Francesco, promosso dall'Associazione Corale Sinfonia di Prato Vecchio Stia per l'ottavo centenario francescano. Sul palco si ritroveranno 2 importanti realtà corali legate da una lunga e proficua collaborazione: la Corale Sinfonia, diretta con maestria da Gaia Matteini, e il coro Clara Armonia di Poggibonsi, guidato dalla direttrice Tania Kustrin, con il prezioso accompagnamento all'organo di Francesco Marri. Un sodalizio artistico già ampiamente collaudato in storiche e prestigiose produzioni come il celebre Requiem di Mozart, risuonato con successo tra le città di Roma, Poggibonsi e Poppi. Cuore pulsante del ricco programma sarà il Laudario di Cortona, opera d'arte medievale di cui la Corale Sinfonia propone da diversi anni una rilettura del tutto personale e originale. Le antiche profonde laudi francescane si intrecceranno così armoniosamente con capolavori della polifonia contemporanea e moderna, firmati da grandi autori quali Kedrov, Zhang Zhak, Stopford, Rachmaninoff. Per sinfonia, l'appuntamento nella Cattedrale Aretina riveste un immenso valore simbolico ed emozionale. Dopo i concerti ad Assisi, per Pax Mundi, nella Basilica di San Francesco d'Arezzo e in Santa Maria Novella, l'evento è realizzato grazie alla disponibilità del maestro Cesare Ganganelli e della Commissione Diocesana Musica Sacra. E per oggi è tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Ricordo che il GR può essere riascoltato nel sito www.radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu su Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Buongiorno e buon ascolto, questa è la pagina sportiva del mercoledì che ripercorrerà la grande manifestazione di venerdì 25 settembre a Monte San Savino, Harmony Award, Stop Violenze, alla quarta edizione tra sport, partecipazione e impegno civile. Durante la manifestazione Arezzo 24 ha effettuato moltissime interviste, moltissimi personaggi del calcio presenti, dal presidente dell'Arezzo signor Manzo, e poi premiati due grandi campioni, non certo del presente ma del passato comunque recente, mi riferisco a Giovanni Galli, da prima portiere della Fiorentina e poi del Milan, e di Massimo Bonini, che ha giocato nella Juventus. Sentiamolo.
4: Ho avuto la fortuna di giocare con Platini, recuperare palloni, perché il mediano è un po' quello che dà gli equilibri alla squadra, e noi avevamo una squadra talmente sbilanciata in avanti, perché c'era Gentile, faceva la destra, Cabrini faceva la sinistra, Scirea faceva il centrocampista, perciò io ero quello che o bene o male chiudevo un po' i buchi, nel senso che una squadra di calcio deve avere degli equilibri, certo, e deve difendere degli spazi, deve occupare degli spazi e cercare di dare questi equilibri. Io ero tifoso juventino, andare a giocare alla Juventus non era il ruolo che mi piaceva, perché io ero un giocatore anche che andava a Cesena, a Bologna, era con caratteristiche diverse, però volevo giocare nella Juventus, speravo di giocare il più possibile nella Juventus, avere questa, ero tifoso juventino, perciò posso impegnarmi e cercare di fare andare bene la squadra, perché era quello che mi chiedeva l'allenatore. Cioè, ho avuto la fortuna di vincere tutto, praticamente a parte la Coppa UEFA, le altre le ho vinte tutte. L'avvocato veniva, non è che avevamo un grande rapporto, nel senso che veniva prima della partita, la domenica, a Villar Perosa a trovarci, e parlava sempre un po' in generale. Dopo con Platini magari telefonava con altri giocatori, però era un rapporto molto superficiale, ma una persona fantastica, una persona simpaticissima, e tutte le volte che arrivava con l'elicottero arrivava con tanti personaggi importanti come Kissinger. Prima scendevano i cani, aveva due cani, due husky, e poi scendeva Kissinger, scendevano tanti personaggi importanti per far conoscere i giocatori a questi personaggi. Tanto, io ho avuto la fortuna di nascere a San Marino e penso che era giusto che difendevo i colori di San Marino, indipendentemente potenziale. San Marino ha 30.000 abitanti, non puoi pensare di essere competitivo, però ritornare a giocare con i tuoi amici, i tuoi compagni di infanzia è stata la cosa più bella che ci sia, e poi difendere i colori del tuo paese è la cosa più bella. Quando vedo adesso che dei calciatori calciatori italiani non accettano la convocazione, non rifiutano la convocazione, mi sembra una cosa assurda, perché è la cosa più bella che ci sia, difendere i colori della propria... Io ho giocato anche nella nazionale italiana, ho fatto anche 9 partite nell'Under 21, che ancora San Marino non era iscritto alla UEFA, però difendere i colori dell'Italia è ancora più grande, è tanta roba, perché... È proprio una grande responsabilità pensare che sei negli 11 in Italia che devi difendere i colori dell'Italia, è tanta roba. Però ti dico, San Marino, visto che sono di San Marino e ho avuto questa opportunità qua, sicuramente è bello giocare nel Real Madrid, nella Juventus, da tutte le parti, ma difendere i colori del proprio paese è completamente un'altra emozione. È brutto dire non ti piace, perché dopo pensi sempre che è brutto, non mi piace dirlo, però purtroppo sono concetti completamente diversi di come giocavamo noi, e vedere tutti questi possessi palla nella propria metà campo, il portiere che fa il regista, non è che mi fa impazzire. Io penso che adesso un centrocampista prende il torcicollo, perché vedi sempre la palla passare sopra, ormai il centrocampista non serve più addirittura, perché il difensore lancia subito sulla punta e il portiere lancia subito sulla punta, c'è poco gioco, non mi piace, se sempre l'uno contro uno. Però mi piace più vedere giocare un calcio diverso. Poi non mi piace neanche il VAR, non mi piace.
3: Adesso è il turno di Giovanni Galli.
5: No, è stata una bella manifestazione, intanto ringrazio chi ha pensato a darmi questo privilegio di questo premio. Però è stata una bella serata, perché ci sono stati tanti campioni dello sport, campioni nella vita, che hanno lanciato dei bei messaggi. Vado via arricchito stasera, perché ho sentito delle testimonianze che veramente avevano un grande e profondo significato, per cui grazie ancora a Monte San Savino, è stata una bella serata e, come dicevo, grazie del premio, ma soprattutto grazie per quello che mi porto a casa. Ma sono tutte diverse, perché la Fiorentina è la mia casa, è la mamma che mi ha cresciuto, mi ha portato a fare 2 campionati del mondo, un campionato d'Europa. Poi è un momento difficile per il club, hanno deciso che dovevamo separarci, sono andato al Milan, lì è stato un salto nel buio, perché comunque il Milan era il primo Milan di Berlusconi, tutti si sapeva chi fosse, ma sai quanti imprenditori ci sono nel calcio, no? Che promettono mari e monti e poi dopo non arrivano a niente. Il Milan era fuori dalle coppe, la Fiorentina l'avevo lasciata in Coppa UEFA e poi è successo quello che è successo, insomma. Poi Napoli, ho vissuto 3 anni di passione, perché quando giochi in quella squadra, quando giochi in quello stadio, vivi emozioni, giochi anche per un popolo, giochi anche per la gente che incontri per strada. E poi una maglia gloriosa come quella del Torino, che è stata anche soltanto per un anno, però siamo stati l'ultima squadra che è entrata al Philadelphia ad allenarsi, il vecchio Philadelphia. Quando entravi dentro e vedevi gli armadietti di quella squadra straordinaria e vedevi il motore di quell'aereo che lì posizionato, insomma, vivi anche di altre emozioni, non soltanto quelle di fare una parata, di prendere un gol. No, non, questo io non lo posso sapere, perché se avessi questa formula la regalerei a tanti genitori che hanno vissuto purtroppo la nostra tragedia. Quello che ho detto sul palco è che noi avevamo un forte amore dentro, abbiamo un forte amore dentro la famiglia. Dove mi sono spostato io, la mia famiglia è sempre venuta dietro, io ho girato un po' l'Italia per giocare, loro sono sempre venuti dietro a me. E poi la fede, che sono sereno, sono tranquillo, e quando qualcuno mi chiamerà dall'altra parte so che c'è qualcuno che mi sta aspettando.
3: Ascoltando attentamente le parole di Giovanni Galli, dico la verità, io mi sono emozionato, non so voi, come mi sto emozionando per la notizia che sto per darvi, per un ragazzo giovane che purtroppo con un infortunio subito domenica lascia la sua squadra per tutta la stagione. La San Giovannese comunica che nel corso della gara San Giovannese-San Savino dello scorso 27 settembre il calciatore Davide Ferrante ha subito un grave infortunio al ginocchio, il quale al termine della risonanza magnetica effettuata nelle scorse ore ha decretato la fine della stagione sportiva per il capitano azzurro. Ecco, anche queste sono notizie non buone, noi auguriamo appunto a Ferrante di ristabilirsi quanto prima, ma quando si parla di stagione finita, con molta probabilità se ne parlerà appunto alla fine del campionato, alla ripresa della preparazione del 2027. Sempre per la Sangiovannese, dopo il divorzio consensuale dal portiere Barberini, ne è arrivato un altro che si chiama Giovanni Belia, è un portiere quindi del 2007, è nato e cresciuto calcisticamente nel Perugia, dove ha compiuto l'intera trafila del settore giovanile fino alla formazione della Primavera. È passato poi in Eccellenza al Bastia, dove ha militato nella passata stagione, giocando con continuità. Arriva a San Giovanni Valdarno dopo aver iniziato l'annata sportiva in Serie D alla Pietralunghese. Dopo questa notizia mi prendo ancora 30 secondi per salutare Luigi Alberti e augurargli una buona guarigione e pronta guarigione naturalmente al Gigi Nazionale, grande giornalista di Teletruria, adesso in meritato riposo. Adesso è il momento di qualche riflesso della domenica. Valentino Mazzola 3, Castiglione 6-0, Claudio Burroni.
6: Questa era la seconda e consecutiva trasferta per la Castiglione e quel di Siena. L'avversario di turno era il Valentino Mazzola, che aveva per il momento un solo punto in classifica e avrebbe fatto di tutto per vincere. Al contrario, i Viola dovevano per necessità e virtù cercare il terzo risultato utile consecutivo, ma così non è stato. Ma andiamo per gradi. Il primo pericolo per Balli viene da un colpo di testa a seguito di un calcio d'angolo. Al 12esimo però viene annullata una rete alla Castiglionese direttamente dal segnalinea, che ha alzato una bandierina per un fuorigioco. L'arbitro aveva concesso il gol. Intorno al 30esimo pressione Viola, ma occasione da rete nessuna. Castiglionese che fa girare bene la palla, al contrario degli avversari che preferiscono i lanci lunghi. Ma al 41esimo passa a sorpresa in vantaggio il Valentino Mazzola, dopo che Balli non sceglie il tempo giusto nell'uscita e Mugeri lo infila a porta sguarnita. 45esimo, raddoppia il Valentino Mazzola con un'azione in velocità che ha tagliato fuori l'intera difesa viola e Mugelli con un gran tiro fa gol e si addoppia. Punizione poi di Mercuri, deviata in angolo da Conti. Qualche minuto più tardi, colpo di testa di Zuppa poco fuori. Reazione viola c'è, ma il tentativo di emezzare lo svantaggio non riesce. Occasione però anche per il Valentino al 75esimo. La palla sfiora il palo sinistro della porta di Balli. La terza rete si viata al 91esimo con Giannetti, che mette fine allo scontro che ha visto la squadra viola giocare molto al di sotto dello standard abituale. Ora testa al prossimo incontro, che vedrà la se stessa scendere al Faralli in un incontro che ha di sapore antico molto ma molto importante. A voi la linea.
3: Domenica prossima trasferta insidiosa per la capolista Alberoro sul campo del Pontassieve, squadra quella di Agatensi che è passata sul centro storico Le Boschi per 2-0. Il commento finale di Lorenzo Badii.
7: Centro storico Le Boschi, Pontassieve 0-2. Torna in carreggiata il Pontassieve dopo il passo falso di domenica scorsa in casa contro la Casentino Academy. Gli azzurri di mister Nicola Magera si impongono per 2-0 sul campo della Trave del centro storico Le Boschi, una vittoria ottenuta senza forzare, facilitata dalle molte assenze nella squadra di casa, ma senza dubbio meritata vista la qualità delle due reti segnate. La prima di queste al 18esimo minuto di gioco dal centrocampista Matteo Gori, ex Africo e sangiovannese, che da 30 metri ha visto posizionato male il portiere delle Boschi Nicolò Vivoli e lo ha sorpreso con uno spettacolare tiro dalla distanza sotto l'incrocio dei pali. Il Le Boschi è riuscito comunque a reagire in finale di tempo, sfiorando il pareggio in almeno tre occasioni, la più importante delle quali al 43esimo con una punizione dal limite di Baccini che Morandi con un grande intervento devia sul palo alla sua sinistra. Ma nel secondo tempo il Pontassieve parte forte dopo una prima occasione capitata sul sinistro di Divico, gran parata di Vivoli al 51esimo, sul seguente calcio d'angolo. Siamo quindi al 52esimo, Calosi pesca Patrignani largo a destra, il giovane attaccante controlla il pallone e di sinistro da posizione molto defilata mette imparabilmente sotto la traversa alle spalle di Vivoli. Nelle fasi finali della partita il Le Boschi non è sembrato mai riuscito a rimettere in piedi la partita, salvo all'80esimo minuto in cui Ciabatti serve Bonini davanti alla porta, ma prima un'altra bella parata di Morandi e poi la scarsa mira del centrocampista del Le Boschi impediscono ai grigioneri di rientrare in partita. Si chiude quindi con l'applauso del numeroso pubblico di Peretola per entrambe le squadre e con una vittoria, quella del Pontassieve, che rinvigorisce le speranze di vertice della squadra valdarnese. Ribadisco il finale, centro storico Le Boschi 0, Pontassieve 2. Da Firenze è tutto per Radio Incontri, Lorenzo Badii.
3: Per ultima cosa vi dico che a Castiglion Fiorentino si aspetta aspetta appunto l'annuncio ufficiale dell'Unione Sportiva Castiglionese, perché si vocifera che arrivi un altro giocatore per la formazione di Morelli. Si tratterebbe di Alessandro Mazzolli, esperto centrocampista classe 95, ex capitano della Rondinella in questo inizio di stagione all'Audax Rufina. Mi sembrerebbe un colpo quasi risolutore per quello che è l'organico della Castiglionese, deficitaria proprio di un centrocampista esperto e che possa prendere in mano la squadra. Con questa mia dichiarazione da quasi esperto allenatore vi saluto, vi ringrazio per la gentile attenzione e vi rimando all'appuntamento di domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
8: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
9: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
10: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
11: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
12: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Siate di quelli che mettono in pratica la parola, e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Ciao, sono Marcello, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
3: Dai, dai, cinta sì, dai, mi, ci, sì, no, mi, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, s

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Viteltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è

0: Dallo studio 2 di Via Gramsci a Camucia, Radio Incontri in Blu, in collaborazione con il Cortona Camucia Calcio, presenta il Podcast Arancione, il Cortona Camucia dentro e fuori dal campo. Conduce Fabiola Berretta.
1: C'è un momento prima della partita in cui il campo è ancora vuoto. Porte vuote, linee già tracciate, ma la partita ancora non esiste. Poi arrivano i giocatori, uno alla volta, e con loro arriva tutto quello che si portano dietro durante la settimana. Il Cortona Camucia lo incontriamo proprio da qui, non soltanto dalla partita della domenica, ma da quello che succede intorno a quella partita. Perché il calcio dilettantistico è importante per chi lo vive, ma non è l'unica cosa. C'è il lavoro, lo studio, gli impegni, la famiglia e la vita di tutti i giorni. Poi c'è l'allenamento, c'è la partita e quella maglia arancione. Io sono Fabiola Berretta e questo è il nostro podcast Arancione. Benvenuti a tutti da Radio Incontri in Blu. Siamo in onda dal nostro studio 2 nel centro commerciale Le Torri a Camucia. E un grazie soprattutto a chi ci garantisce tutto questo. Partiamo da Marco Pieroni alla regia con Alessandro Ferri, poi ovviamente Stefano Bertini, Andrea Caneschi, Luca Lazzeroni e ovviamente il Cortona Camucia. Perché dietro alla messa in onda, come sapete ragazzi, c'è un lavoro di molte persone, proprio come accade per una partita. Noi vediamo i 90 minuti, ma ci piace l'idea invece qui di raccontare tutto il resto. E oggi con me abbiamo due giocatori che in campo stanno agli estremi, uno difende, l'altro attacca. Abbiamo il nostro capitano Enrico Tammariello e l'attaccante Giuseppe Bottonaro, entrambi classe 1998. Benvenuti ragazzi.
2: Grazie,
3: grazie mille.
1: E partiamo da qualche domanda al nostro capitano Enrico. Dai. Volevo chiederti come sei arrivato al Cortona Camucia e soprattutto cosa ti ha fatto restare?
2: Siamo arrivati con Giuseppe 12 anni fa circa.
4: Niente, in realtà venimmo a fare una prova, se un provino così. E poi ci dissero che ci volevano tenere, e in realtà l'idea era di fare un anno, fare un'esperienza un po' lontano da casa, provare, eccetera.
5: Quanti anni avevate?
4: 16.
5: 16 anni?
4: 15. Sì, 15, tu 15, io avevo già fatto 16 anni. E insomma, niente, abbiamo fatto il primo anno in convitto, eccetera.
2: Poi dopo il secondo anno ci hanno detto che se si voleva rimanere, e siamo rimasti anche il secondo anno, anche se c'è stata una fuga, ma che è durata due giorni.
1: Che senso una fuga, ragazzi?
2: C'è stata una fuga e non ci volevamo stare più, perché il primo anno avevamo fatto Arezzo.
1: Uh-huh.
2: E il secondo anno ci avevano messo a Cortona. Noi insomma venivamo dalla città, Cortona,
1: non c'era niente.
3: In convitto non ci mancava niente, quindi capirai.
2: Sì, qui c'è qualche problema.
3: Insieme a altri 50 ragazzi.
2: Però due giorni siamo tornati. E poi niente, abbiamo iniziato un po' con la prima squadra. Ovviamente quando entri in prima squadra è tutto un altro mondo. Certo. Quindi poi abbiamo iniziato ci siamo diplomati e abbiamo iniziato a lavorare e siamo rimasti qui.
1: E siete rimasti qui. Sì. E per te che sei capitano cosa significa portare la fascia? E volevo chiederti, sia nei giorni storti che nei giorni migliori, cosa dici negli spogliatoi?
2: No, vabbè, allora io sono sempre dell'idea che ogni gruppo c'ha diversi leader.
1: Sì.
2: E questa è una cosa importante, la fascia la porti, è una cosa importante, comunque un peso che c'è, però secondo me bisogna, ho capito, perché impari anche a fare il capitano, perché non è una cosa che dicono no, tu ce l'hai dentro, un po' si impara anche quello, quindi devi capire.
3: Vabbè, anche perché te l'hai indossato

0: che eri veramente giovane.
1: Sì,
0: Hai iniziato a metterla che c'avevi 20.
1: 24 anni, sì.
2: Ah, hai iniziato prestissimo tu a essere capitano.
1: Sì, e quindi negli anni impari e devi capire che ci sono diversi leader. E quindi c'è il leader un po' più tattico come secondo allenatore, come Nicola in campo, che è uno
2: Me ne
1: che
2: hanno già parlato i
1: parla di
2: vostri
1: continuo.
2: compagni.
1: E quindi io diciamo che sono un po' da spogliatoio, cerco di tenere un po' gli equilibri laddove è possibile. E sono uno che cerca di incitare prima della partita, vado da tutti. Però te l'ho detto, ognuno è leader poi a modo suo, perché anche Caciuppini a modo suo è un leader, perché è uno che non si ferma mai, agli allenamenti va sempre al 100%, qualche volta bisogna dire fermati un attimo perché non ti fermi mai.
0: No, ti dico solo che venerdì scorso mi ha steso in terra, camminavo, una caviglia così gonfia. Sì,
2: Jacopo,
1: sì, non si ferma mai.
2: Jacopo, cioè
1: Non si ferma mai.
2: è troppo divertente comunque entrare nella vostra
1: Sì.
2: squadra. Siamo solo al secondo episodio,
1: Sì, no,
2: però
1: poi
2: io inizio ad appassionarmi sempre di più, sì.
1: è un gruppo bellissimo e anche quelli che sono arrivati, soprattutto il Cacio, Bassini, quelli nuovi, diciamo, si sono integrati subito bene.
2: Sì, anche Marco ci parlava del fatto, insomma, che non è arrivato da molto,
1: Sì.
2: ma che già ha tutta la sua,
1: Sì.
2: insomma, tutti i
1: È un
2: suoi.
1: gruppo dove è molto difficile stare male in un
2: Ecco,
1: gruppo del
2: vedi.
1: genere.
2: Senti, Giuseppe, cosa è cambiato in questi anni nel tuo modo di vivere il
1: Giuseppe è
2: calcio?
1: lui però,
2: Scusami,
1: non ci
2: è la prima
1: confondete,
2: gaffe, Enrico.
1: siamo simili. Ma
2: Mi sono confusa. Enrico, cosa è cambiato nel tuo modo di vivere il calcio in questi anni, insomma?
1: io ho sempre vissuto il calcio alla stessa maniera, ti dico la verità. E abbiamo sempre vissuto il calcio in maniera un po' viscerale. E per noi è un po' tutto, no? Poi soprattutto quando inizi a lavorare diventa ancora più importante perché comunque lavori 8 ore e insomma sono
2: Tu che
1: posti
2: lavoro fai?
1: all'operaio,
2: Fai
1: diciamo,
2: l'operaio,
1: sì.
2: quindi proprio giornata piena, splendidissima.
1: Esatto. E quindi esci, andare al campo, non vedi l'ora di andare al campo, non vedi l'ora di stare con i compagni. Poi ovviamente avere una pacca sulla spalla quando le cose vanno male o quando le cose vanno bene, sentirti dire bravo
2: Certo.
1: è quello che rende bello questo sport, come tutti gli sport di squadra.
2: Assolutamente. Allora, ci prendiamo un attimo per fare il punto invece della situazione sulle partite. L'ultima partita il Cortona Camucea ha pareggiato con il Reggello per 0-0. E com'è stata vissuta da dentro questa partita, la scorsa partita?
0: Reggello secondo me è una squadra tosta, andare a giocare lì per me vinceranno in poche, perché comunque in campo stico squadra che non molla niente. Noi siamo andati vicino al vantaggio 4-5
1: Sì,
0: volte,
1: un po' di volte, sì.
0: due volte cross in mezzo, un calcio di punizione di testa, non siamo riusciti a fare gol, però secondo me noi ci siamo, noi ci manca veramente poco. Poi tanto, secondo me noi bisogna fare la prima vittoria per partire bene.
2: Per avere la
0: Se
2: spinta
0: ci
2: anche
0: manca quello, sì.
1: morale. Sì, ci vuole un po'
0: Perché
1: di
0: noi comunque
1: tempo.
0: la prima parte di campionato con la Settignanese si è pareggiato una partita che sembrava impossibile il primo tempo, perché comunque rimani in 10. Poi dopo rientri, la pareggi, ti
2: Certo.
0: dico che se rimane in 10, si vince. Comunque
1: Un po' per via, dai.
0: rimani
2: Col
0: in
2: passo
0: 9, rimani in 9, ti metti
2: Enrico.
0: tutti dietro e comunque porti a casa un punto molto
2: Certo.
0: molto importante.
2: Va bene, guardiamo avanti. Guardiamo la partita di sabato 26, che c'è il Montagnano in casa alle 15:30, e soprattutto ne approfitto per dare una notizia che ovviamente voi già conoscete, una notizia dal club, che parla di chi in campo non entra, ma il campo lo costruisce. Il Cortona Camucea investe sui suoi allenatori, parte il Next Coaches, il nuovo percorso di formazione per tutti gli istruttori del club, dell'attività di base fino all'agonistica. A coordinarlo Alessandro Recenti, allenatore UEFA con esperienza in Serie A, Svizzera e in Ungheria. Il presidente Andrea Bruni lo dice chiaro: investire sui nostri allenatori significa investire direttamente sui nostri ragazzi. Quindi è un investimento che non si vede in campo, ma che sul campo costruisce tutto. Volevo sentire sia da Enrico che da Giuseppe che effetto fa, insomma, questa notizia di investire sulla formazione.
1: Sì,
2: Cosa ne
1: beh,
2: pensate? Anche se è una domanda scontata, però.
1: è una
2: Però.
1: bellissima notizia, ma Il presidente è stato chiaro fin dall'inizio, anche quando siamo andati a parlare, dove praticamente, ovviamente noi che stiamo qui da tanti anni, abbiamo parlato per il 70-80% del settore giovanile, dell'idea che ha, e quindi questo è sicuramente un bel segnale, perché è importante costruire dalle fondamenta, sia in vista sia per la prima squadra, e poi ovviamente per il settore giovanile, l'ambizione secondo me per una società è quella di portare quanti più giocatori possibili
2: Certo,
1: tra i professionisti, però
2: certo.
1: anche comunque giocatori pronti per la prima squadra, insomma.
2: Assolutamente. Adesso passiamo un attimino invece alle domande a Giuseppe. Allora, ad esempio, Giuseppe, tu hai attraversato diversi allenatori nel corso degli
0: Io
2: anni?
0: sì, perché io sono sempre stato a Cortona come lui, però ho avuto 2 o 3 anni che sono andato a giocare alla Valditiana, quindi comunque sono stato fuori. La domanda era?
2: No, perché ti volevo chiedere cosa ti, cioè, se qualcuno in particolare, senza soffermarci su nomi, però se c'è stata una
0: Sì,
2: tappa con degli allenatori che, dove ti è
0: certo.
2: scattato
0: Tanto ci sono
2: qualcosa.
0: allenatori che ti rimangono di più e
2: Ecco.
0: allenatori che ti rimangono di meno. Però non facciamo nomi.
2: No, lo facciamo noi, però insomma ce ne sono stati
0: Sì,
2: di
0: sì, sì, sì.
2: importanti. Ecco, quindi a maggior
0: 2 o 3,
2: ragione,
0: sì.
2: anche riallacciandoci
1: Quelli
2: insomma
1: che lo
2: alla
1: facevano
2: notizia che
1: giocare.
2: quelli che lo facevano giocare, ecco.
1: Facile. Così è facile,
2: Allora, da attaccante, no? È vero che si vive di attimi, perché magari un gol o un errore davanti alla porta, come si vive un errore e
0: esatto.
2: come si riparti?
0: Per un attaccante il gol è tutto. Io ti dico, io ne faccio pochi, eh? Sono sincero, io ne faccio pochi. Però per un attaccante il gol è tutto, perché ti dà una fiducia, una carica che solo quello rimette un attaccante bene, cioè che fa sta bene un attaccante mentalmente. Perché il gol è tutto.
2: E quindi il sabato o la domenica, in base a quando si svolge la partita, a conclusione, dopo una vittoria o una sconfitta, in generale, tu cosa fai? Con chi stai? Quali sono un po' i tuoi
0: Noi
2: rituali?
0: dopo la partita si sta tutti insieme, io, lui, Rossi, diciamo il gruppo storico, al bar a bere e si riparla della partita fino alla sera. Cioè noi praticamente la partita la rigiochiamo altre 5-6 volte.
2: Sì, eh?
0: Sì.
2: C'è proprio questa tendenza a ripercorrerla
0: Sì, lì potevi
2: mentalmente.
0: fare di più, lì potevo arrivare prima. Si rigioca la partita 5-6 volte. Poi
2: Vedi?
0: Rossi fa una testa quando inizia a parlare, buonanotte. Quando inizia.
1: È un po' logorroico, vabbè,
2: Ok,
1: però ci
2: quindi
1: sta.
2: aspettiamo di
1: Ci
2: conoscere
1: sta.
2: Rossi. È venuto
1: E 20 minuti
2: fuori.
1: non bastano.
2: Perché qualcuno mi ha detto che anche te parli parli, lo scorso episodio, ora invece qui viene fuori che Rossi parla parla,
0: No,
2: insomma
0: no,
2: siete
0: no,
2: tanti a
0: no,
2: parlare.
0: lascia perdere.
1: No, Rossi quando apri. No, vabbè, perché quando apri il discorso calcio, forse quello a cui piace veramente di più
2: Sì,
1: parlare di
2: è
1: calcio.
2: appassionatissimo.
1: Sì. E parlare di tutto, perché Nicola solo è tutto in
0: Sì.
1: funzione della domenica. E anche lui quando parte. E Niccolò
2: Non
1: invece
2: si
1: parla
2: ferma.
1: un po' di tutto, capito? E
2: Ok.
1: quindi tipo 20 minuti non so se
2: Se
1: possa
2: ci
0: essere.
2: basteranno,
0: Forse
2: tocca prendere qualche minuto in più quando
1: no.
2: avremo
1: Eh
2: ospite Rossi,
1: sì.
2: questo per la regia.
0: Forse no.
2: Ragazzi, invece volevo chiedervi a entrambi, velocemente, quando è che avete sentito questa maglia vostra? C'è un momento che ricordi?
1: Ma se c'è un momento che ricordo, forse quando sono entrato in prima squadra.
2: Il
1: Quando sono entrato
2: momento
1: in prima squadra
2: dell'ingresso in prima squadra.
1: perché sì, perché anche lì ho avuto la fortuna di avere un gruppo. Il primo anno eravamo un gruppo veramente importante. Ovviamente ero già, avevo 17 anni, quindi. Però era un gruppo importante, un gruppo che stava insieme già da un
0: Partente.
1: po'. E anche l'allenatore Enrico era del posto, e quindi poi veniva fatto tutto
0: Per
1: perché uno
0: bene.
1: pensava, sai, quando sei giovane pensi, vabbè, fa la promozione, questi,
2: Invece è
1: ma
2: proprio lì, è
1: invece è tutto
2: che.
1: fatto bene, lì 10,
2: Lì
1: insomma,
2: l'hai cominciato a sentire
1: sì, lì ho
2: questa
1: iniziato
2: maglia.
1: a sentire un po' la maglia.
2: E tu,
0: Sì, è
2: Giuseppe?
0: uguale, perché noi
2: Anche tu,
0: comunque
2: eh?
0: sì,
2: Siamo andati insieme. Eh
0: siamo arrivati
2: sì,
0: insieme,
2: anche tu un po' hai vissuto
0: sì.
2: queste tappe qua.
0: Poi
2: Ragazzi,
0: c'erano.
2: prima di andare verso il blocco conclusivo, che il tempo scorre tantissimo, e non so se sia un bene o un male, perché in realtà parlerei ancora molto. Un po' a te risposta, vorrei delle domande, cioè io faccio le domande, delle risposte il più secche possibile.
0: Vai.
2: Il rito prima della partita.
1: Io c'ho il mio, io faccio da solo.
2: Non si può dire.
1: No,
2: Tu
1: faccio
2: scelto.
1: da solo, sì.
0: Io diciamo ce ne ho pochi, ne sono uno, sono scaramantico ma no, non ho riti.
2: Non c'hai riti
0: No,
2: particolari. Ok.
0: no.
2: La canzone che parte nello spogliatoio? Così. Parte
1: E
2: con.
1: anche lì
0: C'ha la sua.
1: ognuno ha la sua musica, c'ha la sua canzone.
0: Cuffie.
1: Io di solito.
2: Cuffie, non mettete
1: No,
2: musica.
1: no, no, con le
0: No,
1: cuffie,
0: cuffie.
1: ognuno ha quelle sue.
2: Un rapporto individuale con la
1: Sì,
2: musica.
1: sì, sì.
2: Il piatto campano da portare a Cortona.
1: Ti direi genovese forse.
0: Anch'io,
1: La genovese.
0: anch'io.
2: Qual è, ragazzi?
1: È
2: Scusate,
1: muscolo,
2: l'ignoranza.
1: è il muscolo e
2: Ah, un piatto
1: cipolla,
2: di
1: insomma, sì.
2: carne, ok. E
1: Con la
2: invece
1: pasta.
2: il
1: Con la
2: piatto
1: pasta,
2: toscano. Ah, con
1: sempre.
2: la pasta.
1: Sempre, sì.
2: Certo,
1: Con la pasta la mettiamo dappertutto.
2: frittata con la pasta,
1: Sì,
2: tutte quelle
0: tutto.
2: cose lì. E invece il piatto toscano da portare a Napoli? Ce n'è uno che portereste a casa? No, bro, beh, questa domanda non la dovevo fare. Perché noi che ci
1: No, non lo so,
2: vantiamo
1: no, non ho idea.
2: della
1: No,
2: nostra
0: ora così non mi viene.
2: culinaria toscana, ma
1: Forse, no, pici a
2: parlando
1: ragù, pici a ragù tutta
0: sì.
1: la vita.
2: Dai, pici al ragù li
1: Pici a ragù tutta la vita, sì.
2: porteresti a
1: Sì.
2: Napoli?
1: Ora ci
2: Te la
1: devo pensare.
2: sentiresti a
1: Sì,
2: portarceli quelli?
1: assolutamente.
2: Bene, dai, vedi che qualcosa è venuto fuori.
1: Ci devo pensare.
2: Enrico, come si ferma Giuseppe? Giuseppe, come si segna Enrico?
0: Lui, quando si è giocato contro, mi ha fermato bene. Mi dava il cazzotto in faccia, vedrai, mi fermava bene, vai.
1: Sì, perché si ferma così.
2: Così.
1: Si ferma così, picchiandolo.
2: Ottimo. Chi sceglieresti per un viaggio? Anche voi siete
0: Io e
2: risposti
0: Enrico,
2: come i nostri
0: sì,
2: ospiti della scorsa
1: tutta la vita.
2: settimana?
1: Sì,
2: Ok.
1: tutta la vita.
2: Niente, le coppie quindi sono già collaudate ancora prima di venire in trasmissione. Andremo per coppie collaudate. E vi smisteremo però, poi, però, nella seconda parte di campionato invece vi smistiamo, eh? Allora, ragazzi, che dire? Noi siamo arrivati agli ultimi minuti. È stato un episodio comunque molto emozionante perché anche sentire la storia di ragazzi che sono arrivati nella squadra 12 anni fa e che comunque, insomma, hanno anche. Questo, oltre a quello che abbiamo sempre, che diciamo sempre, ripeto, del fatto lo studio, il lavoro, a te non ho chiesto che lavoro fai?
0: Operaio,
2: Fai
0: anch'io.
2: l'operaio anche tu, quindi ecco, chi studia, chi lavora, e poi ci sono gli allenamenti, la partita, la famiglia, questi ragazzi hanno anche l'elemento della distanza da casa, quindi
1: Sì.
2: insomma, grazie per aver condiviso con me, con noi, con chi ci ascolta, la vostra parte della vostra storia, della vostra vita, e vi voglio chiedere. Proprio per concludere, una parola sola per descrivere il Cortona Camusia.
1: Io più che altro direi
0: Non mi rubo.
2: coesione.
0: Lo sapevo.
2: Coesione.
0: Sì. Te dici gruppo, prima squadra?
2: Proprio Cortona Camusia, se ti dicessi una parola, la prima che ti viene in
0: Unione.
2: mente, unione, e l'hanno già detta anche la
0: Vai,
2: scorsa
0: preciso.
2: settimana, no, ma è bello perché rimarca il fatto che comunque è venuto fuori unione, coesione, identità, insomma, sono per ora venute fuori queste parole, alla fine faremo una raccolta di tutte queste parole. Intanto io vi ricordo che ci potete seguire in video sui canali YouTube del Cortona Camusia e di Radio Incontri in Blu. In video e audio, scusate, sul sito www.radioincontri.org. Infine, il mercoledì alle 21 sui canali FM 88.4 e DAB 92.8. E ringrazio ancora Enrico e Giuseppe per essere stati con noi e di nuovo un grazie a Marco Pieroni, Alessandro Ferri, Stefano Bertini che rendono possibile tutto questo e ovviamente un grazie al Cortona Camusia. E dietro ogni partita ci sono persone con le loro storie e questo podcast serve a raccontarle. Vi aspettiamo per la prossima puntata con il nostro podcast Arancione. Grazie ancora ragazzi.
1: Grazie
3: Radio Incontri in Blu dal 1987 è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Jazz Train.
1: Un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train, la musica jazz e oltre, come sempre settimanalmente in radio. Io sono Francesco Sciarretta con voi come al solito per circa 60 minuti. Iniziamo questo nostro percorso in musica con un'esibizione rara di Lucio Battisti. Siamo nel 1972 in Rai al Teatro 10 con una sua performance dal vivo in solo con uno dei suoi brani più celebri, Eppur mi sono scordato di te, Lucio Battisti.

da una distrazione, nasce da una distrazione, che disperazione, nasce da

Un brano ricco di riferimenti blues è questo Eppur mi son scordato di te, interpretato live da Lucio Battisti al Teatro 10 in Rai nel 1972. In realtà questa canzone poi è stata interpretata e portata al grande successo commerciale dai Formula 3. È un brano scritto appunto da Battisti e Mogol per quanto riguarda testi e musica. E adesso il suono di un artista poco conosciuto, un brano come My Moon, inserito in un disco dal titolo Acustronica. Lui è Mimmo Campanale, un musicista arrangiatore che dedica la sua passione al jazz e al pop di qualità, e in questo brano come My Moon ascoltiamo un ospite di riguardo come Serena Brancale. My Moon.

La musica di Mimmo Campanale, batterista, produttore, arrangiatore, sofisticato, questo era un brano come My Moon, un disco di parecchi anni fa. Si tratta di Acustronica, ospiti diversi artisti fra i più noti e talentuosi del panorama italiano, e abbiamo ascoltato la voce di Serena Brancale con My Moon per un disco come Acustronica di Mimmo Campanale. Siete all'ascolto di Just Train in radio con Francesco Sciarretta, un appuntamento settimanale di 60 minuti, e Just Train ha anche un indirizzo mail se volete inviare delle richieste, delle informazioni su quello che passa in radio, sulla scaletta in particolare di Just Train. Se avete segnalazioni da fare, volentieri sarà un piacere leggere le vostre mail. Potete inviarle a questo indirizzo: francescomusica1960@virgilio.it.

In radio la voce di una cantante greca di Atene, lei è Marina Satti, oggi quarantenne, con questa Kupes, un brano che fa parte della tradizione dell'Asia Minore, in particolare di Smirne, reinterpretata da questa artista che spesso si divide fra canto, produzione discografica e attività teatrale. Marina Satti su Jazz Train. Sono trascorsi quasi 13 minuti dal nostro incontro con Jazz Train e il nostro suono adesso propone all'ascolto David Elbow's Random Control, un collettivo austriaco che riprende un classico di Madonna come Like a Prayer. David Elbow's Random Control, con ospite la vocalista Fola Dada.

0: Jazz Train.
1: Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Lei si chiama Emile Claire Barlow, cantante canadese di Toronto. Questa era una sua versione swing in versione ovviamente samba, con questo classico del Natale come Sleigh Ride, da un disco di qualche tempo fa come Neige, per Emile Claire Barlow. Lui invece è un sassofonista francese validissimo, secondo me poco noto in Italia. Il nome è Emile Parisien, col suo quartetto ci fa ascoltare questa Portale da un album come Floating. Emile Parisien e la sua band.

0: Il jazz elegantissimo di Émile Parisien, sassofonista e produttore francese. Questo è un ascolto da un disco importante secondo me come Floating, l'estratto Portal per il quartetto di Émile Parisien. Torniamo a un artista canadese per qualche istante. Lui si chiama Kubla e rende omaggio con un suo pensiero a un brano ormai che fa parte della storia dei Bee Gees come How Deep Is Your Love, Kubla.
1: I see your eyes in the morning sun.

Una versione riuscitissima di un classico dei Bee Gees come How Deep Is Our Love, in versione jazz soul con un po' di funk per Kubla, questo giovane artista canadese che abbiamo proposto in radio su Jazz Train. In arrivo, prima dell'artista jazz della settimana, un'ottima formazione a funk tedesca. Loro si chiamano Heavy Tones con Get Ready.

artisti jazz della settimana. Sono due questa volta: la cantante straordinaria e sensibilissima Alina Paes con un chitarrista virtuoso, entrambi brasiliani, Pedro Franco si chiama. Scopritelo su internet perché ne vale davvero la pena, è un ottimo ed eccellente musicista. Questa era una loro versione da studio di un brano, di uno standard in pratica, di João Bosco, dal titolo Coisa Feita. João Bosco notissimo in Brasile per aver accostato il samba della tradizione con i ritmi soul e jazz, contaminandoli l'uno con l'altro, ottenendo una particolare identità artistica, cosa che posseggono questi due musicisti, Pedro Franco e Alina Paes, che hanno reinterpretato in maniera magistrale Coisa Feita di João Bosco.

0: Ancora suoni brasiliani, questa volta con un progetto del flautista italiano Evelio Giordini, innamorato della musica brasiliana, lo dimostra in questo brano come Linha dove coinvolge artisti sia brasiliani che italiani in questo bel progetto che abbiamo appena proposto in radio. Evelio Giordini con Linha e siete all'ascolto del Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento da parte di Francesco Sciarretta. Vi ricordo, se volete scrivermi per sapere qualcosa in più sul programma, se avete anche delle proposte di artisti da ascoltare in radio, o se fate buona musica, siete musicisti o avete una band al seguito che pensate valga la pena essere proposta alla radio, volentieri ascolteremo le vostre proposte. La mail è questa: francescomusica1960@virgilio.it.
1: Ciao, sono Anastasia e anch'io ascolto Jazz Train.
2: La musica non si ferma con me, non si ferma da nessuna parte. Sidney Bechet.

La musica di un pianista proveniente dall'Algeria, si chiama Maurice El Medioni, scomparso all'età di 95 anni in Israele, di origine ebraica, nato ad Orano il 18 ottobre 1928. L'ascolto era questa, Bienvenue, per Maurice El Medioni, con la sua caratteristica sonorità e la sua band che abbiamo ascoltato con piacere alla radio. Due artisti ancora insieme, tra i miei preferiti devo dire, sono il bassista di origine camerunense Richard Bonat, ormai una star mondiale indiscussa, con il pianoforte del musicista cubano, altro virtuoso dello strumento, Alfredo Rodriguez, insieme in questa Piel Canela, un classico degli anni 50 scritta dal musicista portoricano Bobby Capó.

Due artisti e due amici fraterni ormai da tempo, il bassista Richard Bonat con il pianista cubano Alfredo Rodriguez, in questa rivisitazione di un classico di Bobby Capó, musicista portoricano, ed era Piel Canela. E così Jazz Train si avvia alla conclusione anche per oggi. Vi aspetto come sempre la prossima settimana. Scegliete, mi raccomando, di ascoltare buona musica. Potete scrivere a Jazz Train attraverso questa mail: francescomusica1960@virgilio.it. E vi lascio con due artisti tedeschi che fanno ottima musica pop. In questo caso è una cover di un brano famosissimo come Imagine di John Lennon, rivista per voce e chitarra. Loro sono Singo e Monica Kruchten. Alla prossima su Jazz Train.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

mai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Anna. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a far un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

stante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Ciao, sono Davide Zito e vi presento il mio nuovo brano, Naturale. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.